Ci stiamo qua, c'è sta qualcosa che è più forte e fa vincere. Ci stiamo qua, siamo una coppia destinata a non perdere. Parlo di me come se fosse più cattivo l'uomo. Parlo di te

voglio bene, ti voglio bene dare qua la mamma mia. Quando sto solo, quando sto solo, non lo sai che fumi. Non guardo manca una voglia, mi sa via. E tu sai perché?

0: Sal da Vinci, da lontano.
1: Saranno i miei desideri che bussano al cuore.

Non ci sono le parole per spiegare questo amore mio per te, che mi guardi così.

0: Franco Calone, Aria Pulita.
1: Che belli mani, che bella faccia, che bello cuore che tu tieni per me. Uccelli azzurri, un grano bionde.

Bella in Love, il dolce battito delle tue emozioni. Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni. Bella in love, tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni.
1: Un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.

in appuntamento. Guardo mare, guardo il fronte, si te parla non rispondi, stai distratto con me che ti tengo dentro cuore.

Bella in Love, il dolce battito delle tue emozioni. Tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni. Bella in love, tutti i giorni su Bella Radio.
1: Tiene mente sta palomma, comma gira e comma vota, comma torna nata vota.

Bella in love. Il dolce battito delle tue emozioni. Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni. Bella in love, tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in love. Il dolce battito delle tue emozioni. Tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni. Bella in love, tutti i giorni su Bella Radio. Bella Radio.
1: Sono le 3:58.

0: Marsica, tu sei una carezza dinta all'anima.
1: Sempre primo giorno, tutta è vuota che tu vega. Se l'aria che respira, per me l'unico bene. Io che giochi agnuto, con l'occhio una creatura. La stringiamo più forte, fammi sentire sicura. Stasera viene da parlare, dove tra sente pensiero. Mi porta assai lontana, tornando fino a ieri. A dove non vado sola, formavo ogni paura. A tutte parole, fornevo

0: Francesco Merola. Parla con me.
1: Tu volessi una mezz'ora solamente per raccontare quando cose sono cagnate senza dire.

0: andavi. Quando l'uomo può partire, mi raccomando, se vai lontano, la cartolina, non ti scordare.
1: E tu te l'hai portata la cartolina? No, non te l'hai portata. Papà, spero solo che ti stai divertendo. Sicuramente ti hai incontrato tutto tu, Pino Danilo, Massimo Traino, Renato Caratone. Io non so se mi stai sentendo, come dice mamma. Ma se ho vero è così, a noi ci manca assai. E Napoli.

0: Bella Radio.
1: Canzoni napoletane. Enzo Barone e Joseph, voglio asci con te.

0: Radio Summertime.
1: Si la mattina mi scetasse e non ci stai, e se in un giorno tu morisci che te ne vai.
2: Mario Rea e Mr. Hyde, Portami Lontano.
1: Io non vivo più, se in mezzo a tanta gente io mi sento sola, se gli occhi tuoi non fanno luce rindo scura, ma poi mi scelta chi sto sonno.

rappresentate erano sacchi e persone, chi nasce già avvocato e chi fa ancora i cartoni. Le foto per coperta sono servute si stella, a chi senza nuvietta si è addormito per terra. Davanti che sia mamma il più grande poeta, ma non è rinnegata a chi è cresciuto in galera. A colpa mica tu, ma per forza maggiore, non sono più Ciro Ricci, ma sono Ciro Rigioni.

0: dall'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold.
1: Stai ascoltando la musica di Bella. Bella.

Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

E la canna cercava sempre il rosi, che ne freschezza è tutta simpatia. Non sta passando più perché sta via.

ma del rosa mare state spine, e ma lasciate senza un saluto, para d'amore forse m'ha caduto, ma chi sarà chi sta

all'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.

bella groove. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

all'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold,

Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

0: all'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Bella.
1: Romantica come non mai.
0: È un'emozione che va dritta al cuore. È bella.
1: Bella Radio.

un poco per lo scherzo, ma da faccio un gelosino. Ascende che la sera, ma la cosa mi di lì. La notte, un pensiero, ma

bella good. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

0: Bella Radio.
1: Sono le 6:03.
2: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso! Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una

0: Anthony. A seconda, non si tu.
1: Per chi vive una storia così e se perdi in dei brividi, non lo sa che sta succedendo.

0: canzoni napoletane.
1: Yeah, yeah, yeah, yeah.
0: Geolier, I per me, tu per te.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio.
4: Bell'estate.
5: Marco Calone, bionda, mora, rossa.

0: canzoni napoletane.
1: E si non scini sai un gop, non mi va nada buonanotte, ma chi c'è con sti bugie?
0: Rocco Ant, sul Tanta Mia.

0: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
2: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
2: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi. Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio. Canzoni napoletane.

canzoni napoletane. Rico Femiano, Nancy Coppola e Stefania Lai. Io so guaglione.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore con il sistema tintometrico, trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo

0: Anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
1: 342 64 18 410.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Nando Mariano, sparami d'intoccore.
1: Lo voglio pensare, caduva un mese sul mare. Lo voglio pensare.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Finito. Ti piacciono?
3: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
2: Un'opera d'arte?
3: Già! Ma dove hai imparato?
2: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
3: Bello! Ora mi informo anch'io.
2: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
3: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
2: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
4: Seguici anche su Facebook e Instagram.
5: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
6: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
5: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
6: Boutique della Frutta Marano e Figli.
5: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
6: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
9: rispondi,
8: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
10: Bella è sempre con te.
11: Bella Radio, canzoni napoletane.
12: Bella Radio.
13: Sono le 8 in punto.
14: News. Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. We need to produce a flash radiofonico for a Sicilian radio, including all national news items 1-1-5. Must follow rules each news as a paragraph separated by blank line. Must be 2-3 sentences, 3-5, 5-5 words each approx. Must not invent details. Must not duplicate identical items. Need to check for duplicates. Any duplicates? Let's scan. US soldier killed in Iraq during detonation of Iranian drone unexploded ordnance. Also mentioned, remains found at...
15: Bella Radio. Bella Radio.
16: Le previsioni meteorologiche.
17: In collaborazione con Trebi Meteo.
18: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Mentre il nord Italia è già interessato da aria più fresca e instabile, il centro-sud è ancora sotto l'egemonia dell'anticiclone africano, con clima estremamente caldo anche in avvio di settimana, temperature massime che in Sicilia superano sempre i 40 gradi sulle aree interne e minime che non scendono sotto i 27-28 gradi lungo le coste. Tempo sempre ben soleggiato, ovviamente, fino a metà settimana, quando giungeranno finalmente correnti un po' più fresche da nord anche in Sicilia, che attenueranno l'ondata di calore. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
19: Bella Radio.

0: Buongiorno, buongiorno. Io sono Francesco e questa mattina
1: che prego.
0: Mi sono svegliato presto in quel vuoto. Io ho inventato un mondo. Sorrido, prendo un foglio, scrivo.
1: Facciamo vedere,
0: Francesco.
1: Lo facciamo vedere. Lo facciamo vedere. Oh, eccoci qua, buongiorno. Buongiorno. Come dice buongiorno? Si dice buongiorno. Il lunedì mattina come si può dire? Buonasera, no. Tutte lunedì mattina noi diciamo buongiorno popolo di bella radio canzone napoletane. Eccoci qui anche così, però eppure un'altra. Ah, ecco, mi mancava qualcosa. Mi mancava qualcosa, gli applausi, anche se sono un po' mosciotti, però abbiamo anche quelli. Quelli da stadio, abbiamo anche quelli da stadio. Ah, oh, che volevo dire? Niente, sono le 8:05. Avete sentito? Avete sentito? Dico, avete sentito? Siete stati attenti? Bene. Se siete stati attenti sono contento. Io non voglio parlare che c'è caldo e tutti quanti dico ah ma c'è un caldo, ma che ce ne frega, io di queste cose non ne voglio parlare, non mi interessa, non sono da queste parti e basta. Certo se sta morendo, sta morendo. Vabbè, vabbè, non ho nulla di preparato, adesso iniziamo. Ci siete stati oppure non ci siete andati? Diteci, siete andati? A proposito, se volete mandare qualche messaggio fatelo pure, 388-8292-885. Saluto a Sabuccio Viscusso, perché a Gaetano di Gravina, a Salvatore di Prima e a Pippo, il nostro camionista Pippo. Oggi è lunedì, quindi Pippo lunedì parte, che la domenica non può camminare con il camion, quindi riparte o la sabato sera oppure il lunedì, non lo so com'è finita, dov'è, che fa, cosa non va Pippo, noi non lo sappiamo. Va bene, e non ci interessa nemmeno saperlo che cosa fa. Sicuramente gode ottima salute, possibilmente è andato in ferie, che lo sa, non è che no, le ferie, che bel nome, che bella sensazione quando le ferie. Oh,
2: il vuoto destino è cattivo, che la brutta telefonata chissà scordi giù, ma sempre lascia di Peppi. E non discordi ciù, non discordi ciù per tutta la vita. Tutto è destino in la vita e non si può cagnare. Quando può arrivare l'amore, tira tuo cuore pa' gente,

0: Peppi, non ti posso mai asciutare.
1: Perché tu sei stato un uomo vero, hai conquistato la libertà. E tu l'hai conquistata la dignità.
2: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
3: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella ti sveglia.
5: Bella Radio. Bella Radio.
2: Canzoni napoletane.

Allora, aspettate che mi sistemo, perché quando deve fare una cosa la deve fare bene, se no è inutile che la fa. Le cose si fanno bene oppure non si devono fare. Dico bene, ho detto giusto. E allora andiamo. Andiamo con il nostro almanac di oggi, caro popolo di Bella Radio. Oggi vi comunico che è lunedì. Oggi è lunedì. Ah no, ah non lo sapevate, ah ve l'avevate dimenticato, ah ve lo dico io che oggi è lunedì. Oggi è lunedì ed è il 20 di luglio. Questo è il 201esimo giorno, 201esimo giorno dell'anno. È iniziata la 30esima settimana, 52, ne mancano 22. E alla fine del 2026 mancano soltanto 164 giorni. Hai capito? Eh? 164 giorni, hai capito? Ah, ho capito, sì, che mancano 164 giorni alla fine del 2026. A chi facciamo gli auguri? Oggi facciamo gli auguri ad Elia, profeta, profeta Elia. Ad Apollinare, Apollinare, a Cassiano, ad Aurelio, eppure a Santa Salome, Santa Salome, che cosa fa? Santa Salome. Proverbio del giorno: fino a Santa Margherita il gran cresce nella bica. La frase del giorno: non invidiate, applaudite e poi fate di meglio. Si capisce a me? Non invidiate, applaudite e poi fate di meglio. Non invidiate, applaudite e poi fate di meglio. Questa era la frase di oggi. Chi è nato oggi è una persona energetica e determinata, con una forte capacità di guardare lontano e trasformare i sogni in progetti concreti. Perché è nato quest'oggi? A proposito di chi è nato quest'oggi, come posso dire? Era il 1969, ben 57 anni fa. L'uomo sbarca su

La barca deve camminare per vedere cosa succede sulle rive, tutte queste cose qua. Bene, l'intenzione era buona. Ma lo sapete che Giorgio Morandi nasceva nel 1890 a Bolognese. Giorgio Morandi è annoverato tra i principali pittori italiani del Novecento, eh? Se aveste un quadro di esso lui, se lo aveste un quadro, anche io ne sarei grato. Ne sarei molto grato, ne sei molto. Ma le posso dire che Guglielmo Marconi ci lasciava nel 1937, 89 anni fa. Uno degli inventori più grandi di tutti i tempi è considerato proprio veramente il grande, grande, grande inventore. Ti stai ferma, bellina, che mi fai perdere il sì, come hai fatto perdere. Oh, va bene, basta. Voglio andare in musica.

0: Bella ti sveglia.
1: Bella radio, bella radio.
0: Canzoni napoletane.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione.

0: passione. È il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
0: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
2: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.

0: Comunque ne abbiamo parlato fuori diretta, ne parliamo in diretta.
1: Ne parliamo in diretta? Intanto buongiorno. Intanto buongiorno. Intanto.
0: Non avevo pensato che tu non c'eri. Sto pensando ora. Buongiorno Vittorio.
1: Buongiorno Francesco, come la si va? Come la
0: bene,
1: si va questa
0: bene,
1: mattina?
0: Sono contento che oggi è lunedì, ne abbiamo 20. E quindi sono contento.
1: Ho visto che hai messo il giubbotto con il ghiaccio.
0: Sì, ho messo il giubbotto di lana dentro il ghiaccio.
1: No, il ghiaccio dentro
0: il giubbotto di lana.
1: Fai bene.
0: Sì, fai come
1: giocatore di calcio. Che io non ho visto neppure uno con questo. Niente.
0: Non ce l'avevano. Ce l'aveva ieri Leclerc e Antonelli. Mm-hmm. Hai visto che Antonelli ha vinto il Gran Premio del Belgio? Che bella gara la Formula 1.
1: Bravo.
0: E secondo Leclerc è arrivato lì con lì.
1: Eppure doveva essere
0: una gara dove la Ferrari doveva dare quello che doveva.
1: Quello spunto.
0: Doveva cercare di fare quanti più punti è possibile.
1: Appunto, esatto.
0: non era proprio la pista adatta per la Ferrari, eppure siamo arrivati secondi.
1: Ecco.
0: E se ad Hamilton non avessero dato quei 5 secondi di penalità sarebbe arrivato terzo.
1: E se mia nonna aveva la bicicletta sarebbe arrivata prima.
0: Tu non saresti qui.
1: Bravo.
0: Perché se mi eri a pedalare invece di fricchettare.
1: Hai ragione. Comunque, caro Francesco, sì. L'Italia è campione del mondo. Volevo dire la Spagna. È meritata tutta. Grande Spagna.
0: Sono contento anche che ha perso l'Argentina, perché quell'individuo dell'allenatore non ha fatto entrare neanche a Lautaro.
1: Ma io dico, con quella situazione dovevi far entrare persone nuove, specialmente lui, Lautaro, che
0: ha sempre fatto vincere. È stato sempre lui quello che ha segnato il gol della vittoria dell'Argentina.
1: Se l'Argentina ha giocato ieri la finale grazie a Lautaro,
0: voglio dire, perché non ha giocato?
1: Lo sapremo. Perché adesso i giornalisti vanno dentro.
0: Lautaro torna in Italia.
1: Esatto.
0: Lui dice, ma perché non ti ha fatto giocare quello? Si saprà. Non si saprà mai.
1: Comunque, tanti auguri alla Spagna.
0: Tanti auguri per la Spagna, ha vinto tanti bei soldini, tra l'altro, quindi va bene. Penso che
1: meritata tutta, basta.
0: Meritata.
1: A capo, cosa dobbiamo parlare ancora? Oggi abbiamo da parlare della giornata internazionale, poi abbiamo da parlare dell'oroscopo, da parlare del
0: detto siciliano,
1: e qualcuno già ha detto, ha lasciato un messaggio, ma voi parlate troppo, già hanno detto questo.
0: E che lo vado a rimproverare?
1: Rimprovalo.
0: Si è cancellato anche il messaggio, non rimprovalo, non c'è più niente.
1: L'ha detto Enzo Gigantini, che salutiamo. L'ha detto live.
0: Enzo, salutamelo.
1: Oh, va bene, ok. Allora, l'oroscopo lo facciamo dopo, Francesco, intanto ci ascoltiamo che cosa mi propone.
0: La Pina. Ed Emiliana Cantone.
1: Ragione e sentimento.

Lui che ha spento la tua luce e t'ha rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa una guaglione, un piezze mascalzone.

0: Stai piangendo un'altra volta, ma perché non l'hai lasciato? Tu sei scema, sei cretina, tu sei troppo innamorata.
1: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.
2: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
1: Bella ti sveglia.
4: Bella Radio. Bella Radio.
1: Canzoni napoletane.

0: Bella ti sveglia.
1: Bella radio,
0: bella radio. Canzoni napoletane.
2: Revisione in scadenza. La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
3: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pier Luigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
4: Super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
5: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
6: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
7: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
6: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
7: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
6: 342 64 18 410.
8: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345 874 1337.
9: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia.
1: Bella ti sveglia.
0: Bella ti sveglia.
10: Come si è fatto giù questo calore così? Io mi ricordo quando si è venuto a mondo. Perché io con papà stavamo sempre zitti, faticavamo e tornavamo a casa pure troppo una settimana. Quanta pazienza che ti portavamo con papà. Mo si è cresciuto e tiene la stessa passione mia, che le cantava. E io potevo far capire quanto ti voglio bene. Sono lì che ti dico si possa cantare una canzone a due luci

0: Joel.
1: Eccola qua, la canzone di Joelle insieme a Gianni Vezzosi. Si chiama Canta insieme con me, caro Vittorio. Ti volevo chiedere una cosa, ti volevo chiedere perché sei in pantaloncini?
2: Perché siccome fuori fa troppo freddo, e allora io il freddo lo amo.
1: Ho capito.
2: E quindi ho indossato un paio di pantaloncini alla militare.
1: Sì.
2: Ecco, manca solamente il pugnaletto.
1: Non te l'ho chiesto questo.
2: No.
1: Io ho detto solo perché hai pantaloncini, ho detto che pantaloncini, che taglia, che cosa.
2: Ma cioè, scusami, cioè, mica è una novità, cioè una domanda così superficiale.
1: Ah,
2: la tua.
1: Cioè,
2: tu in estate a 40 gradi chiedi a una persona perché hai i pantaloncini. Quello ti guarda e poi pensa. Ma non dico cosa potrebbe pensare. Invece mi sono fatto un po' di risate stamattina, sai?
1: Risate?
2: Sì, ma
1: ride bene che ride ultimo, quindi tocca a me.
2: No, perché ho letto una notizia molto molto carina.
1: Sì.
2: È successo in vicino Merano.
1: Ci vado.
2: Vicino Merano.
1: Ci dovevo andare.
2: Ormai è troppo tardi.
1: Sì, va bene, niente, ci fai bloccata.
2: È troppo tardi.
1: Non ti preoccupare, prima o dopo riusciranno con le pantaloncine.
2: Stavo dicendo, è troppo tardi perché praticamente durante un aggiornamento telematico dei prezzi dalla sede centrale di Milano è stato inserito per errore il prezzo della benzina a 99 centesimi.
1: Sei sicuro che non era 19?
2: Sì, hai ragione, 19 centesimi, ancora meglio.
1: Certo.
2: È successo vicino Merano in Alto Adige, praticamente non vi dico che cosa è successo.
1: Io sono arrivato lì con lì ma con il mio bidoncino da 20 allora, litri, ma non ci sono arrivato.
2: C'era gente con le carriole, Francesco, con le carriole. Poi si sono accorti, il danno è stato appena sui 10.000 euro. Ecco, bella sta cosa, come me non
1: però,
2: succede mai qui dalle nostre parti.
1: Però
2: ecco, non lo so.
1: Non si sa.
2: Lo sai perché?
1: No.
2: Lo sai perché? Perché praticamente questo Ghost Station è un impianto completamente automatizzato. Quindi praticamente è successo per quello.
1: Internet, sarà stato un attimo che internet è mancata, internet e quindi il prezzo l'ha sbagliato.
2: Bravo, esatto.
1: Quando si è ripreso male. Ma va bene. Saluto a Franco da Tremestieri.
2: Salutiamo a Franco da Tremestieri.
1: Saluta, l'hai salutato.
2: Ciao Franco!
1: Bravo, saluta a Franco da Tremestieri, fatti sentire.
2: Ciao Franco!
1: Ma, sì, ma mi pare
2: quello. No.
1: Ciao Franco, no.
2: Mi stai dicendo che io sembro macchiato dalla rannula?
1: No, preso dalla rannula.
2: Ma lasciamo stare questo discorso.
1: Preso dalla rannula.
2: Lasciamo stare questo discorso che a Nord Italia di grandine ce n'è abbastanza, è abbastanza grossa.
1: Hai visto?
2: È una palla da tennis.
1: Sto riflettendo, ma se arriva la grandine, spacca
2: i pannelli fotovoltaici. Che succede?
1: Bisogna fare un'assicurazione.
2: Ma non sei assicurata?
1: A dopo.
3: Immagina la tua casa un'osi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile. Ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-8.
1: Va bene, l'abbiamo capito.
2: Abbiamo capito.
1: Allora, che stavamo dicendo? Vittorio. Bravo, la tua vettura è più di cose che tutta parte.
2: Cosa?
1: Tutto va bene, stavamo dicendo.
2: Ecco, di quest'area di servizio, ben
1: no,
2: per loro.
1: Stavo dicendo, ma i dei pannelli, e se spaccano i pannelli?
2: Ma quelli già normale dovrebbero essere già assicurati. Ecco,
1: tu dici?
2: Tu compri con l'assicurazione.
1: Non lo so.
2: Oppure te ne fai una extra, non so come funziona.
1: Perché quando l'hanno montato e c'ho l'assicurazione.
2: Tu ce l'hai i pannelli?
1: Sì.
2: E allora tu lo dovresti sapere meglio di me che non ce l'ho.
1: Non lo so, non ce l'ho chiesto.
2: Questo è male, perché ci devi chiedere proprio in questi giorni, perché nei prossimi non lo so cosa avverrà.
1: Hai ragione.
2: Allora, 20 luglio, come oggi.
1: Sì.
2: si celebrano diverse ricorrenze.
1: Prima ricorrenza. Attarrao, Pusao, Arcaipir. Vai.
2: Io c'ero. Giornata internazionale della Luna, che commemora il primo allunaggio umano avvenuto nel 1969. Chi è stato colui che...
1: Tito Stagno.
2: Che ha messo il primo piede sulla Luna?
1: Ah, questo non me lo ricordo il nome, Armstrong.
2: Nell'Armstrong e Buzz Aldrin diventano i primi esseri umani a camminare sulla superficie lunare.
1: Ti ricordi quando è morto Tito Stagno?
2: Sì, l'anno scorso, negli ultimi anni.
1: E questo lo so pure io.
2: Sì.
1: Non avevo la certezza dell'anno, neanche tu. Va bene, vai.
2: Grande Tito Stagno. Poi andiamo avanti. A livello internazionale si festeggia anche la giornata internazionale degli scacchi. Per tutti gli amanti di questo gioco.
1: Ah, ecco. Bello, il gioco degli scacchi è bello.
2: Io non lo sto giocando. Neanche io. Appena gioco a dama.
1: Bravo, anche io.
2: Per quanto riguarda invece le feste nazionali, in Colombia si celebra il giorno dell'indipendenza.
1: L'indipendenza della Colombia.
2: Non confondere con il giorno della dipendenza.
1: No. La dipendenza ci sta in Colombia, ci sta, è come se ci sta la dipendenza, ecco. Ma questa è l'indipendenza.
2: Ecco, questo è, diciamo, i fatti salienti di oggi, 20 luglio. Oh, bene, adesso...
1: Ma ha parlato Vittorio, ma non troppo.
2: Adesso
1: troppo.
2: C'è Franco Ricciardi.
1: Sì.
2: C'è Franco Ricciardi?
1: Lo lancio.
2: Che ha un titolo così piccolo che io non riesco neanche a leggerlo.
1: Lo lancio?
2: Lancialo.

0: che volevi
1: allora,
0: dire?
1: Allora, il titolo della canzone, come dicevo prima, è così piccolo che non riuscivo a vederlo prima. Adesso lo vedo in video e si intitola Yeah. Che se togli la E e metti la A, poteva diventare Yeah.
0: No,
1: ma è così, ma perché te ne vai? Rimani ancora. Ascolta, una domanda che ti voglio porre.
0: Fammela.
1: Tu hai mai fumato? E per fumare voglio dire sigarette.
0: Ho fumato sigarette alla grande, ma proprio di chiedo che
1: era, correva l'anno.
0: Non me lo ricordo.
1: No, dico più o meno.
0: Saranno passati adesso una trentina d'anni, no, vent'anni. Che non fumo più.
1: Ok, che non fumi
0: prima
1: più.
0: Prima avevo un vizio.
1: Avevo un vizio. Adesso qual è il tuo vizio?
0: Però...
1: non mi guardare con questi.
0: Ti volevo dire
1: occhietti
0: languidi. Avrei detto il pelo, ma non te lo dico perché siamo in radio.
1: Esatto.
0: E non te lo posso dire.
1: Allora, dopo la sigaretta, chiaramente. Chiunque voglia smettere di fumare.
0: Dopo la sigaretta il caffè.
1: No, che c'entra? Dopo,
0: dopo la sigaretta il caffè.
1: No, ma qui stiamo parlando di altro. Stiamo parlando di smettere di fumare.
0: E perché?
1: Ci arrivo?
0: Sì.
1: Allora, chi vuole smettere di fumare passa alla sigaretta elettronica. Lo svapo. Dice andiamo a svapare.
0: Ma fa male.
1: Fa male perché non come la sigaretta comunque.
0: Ma anche questa fa male.
1: A differenza della sigaretta, lo svapo praticamente incide il 15% di ossigeno in meno nel corpo rispetto alla sigaretta. Quindi è un po' più leggero, molto più leggero. Allora, andiamo a svapare, lo svapo, infatti qui c'è scritto, ruba il fiato come il fumo tradizionale, ma non in percentuale uguale. Praticamente 3 anni di sigaretta elettronica bastano a ridurre del 15% la resistenza nei giovani. Quindi, diciamo, fa molto... 3 anni, esatto.
0: Conserva questo messaggio che lo devo lanciare a delle persone che conosco
1: lanciamolo,
0: io.
1: Lanciamolo, lo possiamo lanciare.
0: Conservo che lo lancio alle persone che dico io. Dovete smettere di fumare! Dovete smettere! Ci vuoi? Ah, no, ma non ce la faccio, si può! Se ci vuole buona volontà, io ho smesso di fumare e fumavo, ero un fumatore accanito, ho smesso, buona volontà, basta, tutto si può nella vita,
1: testa,
0: una cosa sola non si può fare, evitare di tirare i palitti, quello non lo possiamo evitare.
1: Eppure ti posso dire, caro Francesco, che c'è qualcuno che ci sta tendendo.
0: Sì, va bene.
1: C'è un grosso finanziatore,
0: sì,
1: che ha messo tanti soldi sulla ricerca della immortalità.
0: Anche lui l'ha tirato i palitti.
1: Esatto.
0: Non esiste l'immortalità, non può esistere. Se no saremmo in milioni di miliardi di miliardi.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.
1: Bella. A Catania il termometro sale.
2: E sai cosa scende?
3: La temperatura al primo cucchiaio di gelato.
2: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
3: Grande Fratello, gelateria e panineria in via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello. Fresco per scelta, buono per natura.
2: Grande inaugurazione, sabato 25 luglio con Corrado e Sabrina. Presenta Mary Milani.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
2: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
3: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
2: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
5: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia.
3: Bella Radio. Bella Radio.
0: Canzoni napoletane.
3: Bella Radio.
6: Sono le 9:04.
7: Bella Radio.
3: Le previsioni meteorologiche.
7: In collaborazione con Trebi Meteo.
8: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Mentre il nord Italia è già interessato da aria più fresca e instabile, il centro-sud è ancora sotto l'egemonia dell'anticiclone africano, con clima estremamente caldo anche in avvio di settimana, temperature massime che in Sicilia superano sempre i 40 gradi sulle aree interne e minime che non scendono sotto i 27-28 gradi lungo le coste. Tempo sempre ben soleggiato ovviamente fino a metà settimana, quando giungeranno finalmente correnti un po' più fresche da nord anche in Sicilia, che attenueranno l'ondata di calore. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
1: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania, in via Sabato Martelli Castaldi 86, e a Mascalucia, in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata, 095-216-8215 o 327-977-3950. Funeral Service La Cremazione.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia.
3: Bella Radio. Bella Radio. Canzoni napoletane.
4: Però, te cosa ci azzecca? Se... dopo che la pubblicità...
5: bella ti sveglia.
6: È normale, ti devi svegliare. Perché il futuro non è solo stare lì disteso. Ma è anche svegliarti e svolazzare non so dove,
4: ma svolazzi,
6: nel cielo, nel cielo limpido dipinto di blu. Comunque
4: dipinto di blu.
6: Damen und Herren, heute ist Montag 20 Juli 2026.
4: La studiasti ora?
6: No, io dico siamo in Italia, scusa, no, pensavo che eravamo fuori.
4: Te la sei studiata ora?
6: Pensavo che io fossi all'estero.
4: E che cosa dici? Che cosa
6: dopo? No, niente, è oggi 20 luglio 2026, oggi è lunedì.
4: Hai detto,
6: ho detto
4: questo?
6: Quello, sì, scusa,
4: in che lingua?
6: Scusa. In aramaico.
4: Ah, ora sì.
6: Aramaico.
4: Ora sì che ti ho capisciuto, papà. Ora sì, ora sì.
6: Dai che piano piano impari pure tu qualcosina.
4: Sì, sì.
6: Guarda,
4: sì,
6: vieni
4: sì.
6: Presso a me. Swansish.
4: Swansish.
6: No, devi dire Swansish.
4: Swansish.
6: No, Ashish. Swansish.
4: Ah, Swansish.
6: Juli.
4: Juli.
6: Swaitaus.
4: Swaitaus.
6: Sextuansis.
4: Che ma si è complicato.
6: Dai, ripeti.
4: Sextuansis.
6: Oite ist. Oite.
4: Oite.
6: Ist.
4: Ist.
6: Montag.
4: Montag.
6: Oh, va.
4: Montag è mai giorno, Montag è giorno.
6: Bravo. No, no, no, che giorno? Oggi è lunedì.
4: Oggi è lunedì, oggi è lunedì.
6: Vai, vai,
4: vai. Vai, minchia, so il tedesco, vai, so il tedesco. So parlare il tedesco.
6: Allora, sveglia.
4: Ah, abbiamo finito.
6: L'oroscopo.
4: L'oroscopo, amici dell'Ariete, il bel lavoro. Il confronto con colleghi, clienti o collaboratori sarà centrale. Potreste dover rivedere un piccolo dettaglio, un accordo, una comunicazione, cose così da così. L'amore, la luna in opposizione vi rende più reattive del solito. In coppia basterà poco per accendere una discussione e ammazzare la coppa. Salute, cercate di scaricare nervosismo con movimento e non con polemiche. E se non che ti ammazza coppa con il partner.
6: Andiamo con il toro. Dunque, sì. Per quanto riguarda il lavoro, giornata concreta e utile per rimettere ordine in agenda, spese, documenti o impegni della settimana. In amore, amici del toro, Venere in Vergine continua a favorirvi e rende più dolce il clima. Per la salute è bene il recupero fisico, favoriti pasti leggeri, ritmi regolari e meno dispersione mentale.
4: La cosa dei piatti leggeri, ieri ho aperto un melone che è la cosa da apparecchio non da faccio.
6: Ma che cosa vuol dire il melone adesso con l'oroscopo? Non ho capito.
4: Parlare leggero,
6: qui si parlava di salute.
4: Leggera l'anguria.
6: E di fare meno dispersione.
4: L'anguria.
6: L'anguria.
4: Cosa da paracilla.
6: Allora, di chi stiamo parlando?
4: Ma l'importanza è che me l'ha data. Ma ci vado e ci la prossima volta. Quando
6: mi devi dare un melone?
4: Oh, me lo dai, oppure tu tene.
6: Vabbè. Allora, gemelli, vai con i gemelli.
4: Amici dei gemelli, parliamo del lavoro. Marte nel segno vi rende veloce. Brillanti e piene di idee, ma il rischio è dire sì a troppe cose insieme. L'amore, giornata vivace e movimentata in coppia, serve ascolto, perché dovete ascoltare le coppie, vi dovete ascoltare entrambi, vi dovete
6: amore
4: ascoltare. Amore, ho finito. Salute, energia buona ma un po' nervosetta, ho finito.
6: Andiamo con il cancro. l'oroscopo di oggi. Se ne abbiamo, lunedì.
4: Vende tu. Oggi vende. Prendi tempo.
6: Ma tu devi essere più veloce, altrimenti. Allora, Cancro, per quanto riguarda il lavoro, con Sole e Mercurio retrogrado nel segno retrogrado.
4: Sì.
6: Con Sole e Mercurio retrogrado, esatto, nel segno, siete in una fase di revisione.
4: Ecco.
6: Io devo telefonare a questo che scrive l'oroscopo. Devo dire, tu non mi devi mettere questi tempi. Allora, per quanto riguarda l'amore, siete più sensibili del solito e potreste risentire molto dell'umore altrui. Questo è andato bene. Per quanto riguarda la salute, amici del Cancro, proteggete le energie mentali. Meno caos, meno schermi e meno anguria. No, non c'è l'anguria.
4: Retrogrado. No, e tu perché ti sei fermato? Non è che è separato, è tutto io.
6: Francesco, fatti i tuoi, che è meglio. Fatti le angurie tue.
4: Non so che sbaglio pure.
6: Vai avanti, dai.
4: Allora, dobbiamo parlare del leone.
6: Vai avanti.
4: Del leone, non parlo di, viene avanti, cretino, si dice.
6: Ecco, vai avanti.
4: Vieni avanti.

0: Mettendo in questa caso in carcere.
1: Specchio un mouse perché la scambio.
2: Se ti sapesse dicere a me che tu sei la parte più importante di me, non stesse fermo qua vicino a te senza parlare. Ma già se luce a terra per
3: vedere. Dovevamo parlare.
2: Io sono veramente.
3: No, l'ultimo segno lo fa, no? E non facciamo l'ultimo segno. Se ti sapesse dicere
2: che sì per me, ma non tu sacci di
3: me.
2: E se voluto nascere poeta.
3: Vabbè, era Leone, come vedi? No, lo mettiamo dopo. Invece di partire dalla Vergine.
2: Si sapesse quando vota rinda una giornata, pensa solamente a te.
3: Partiamo dalla Vergine.
2: Non sai sto cuore come soffro quando sta scurando notte.
3: Stai ancora la Vergine. E faremo Vergine e Bilancio, uno in più ne faremo. Invece di se ne faremo tre.

0: sai.
1: Vuoi venire qua? Già ti avevo chiamato e la gente l'ha sentito, perché c'erano i microfoni aperti, hanno sentito che tu hai detto no, lo rosco lo rifacciamo dopo perché lo deve fare ora. Niente, ma devi stare sveglio la mattina.
2: Allora ti ricordo, caro Francesco, che ancora dobbiamo fare ascoltare la canzone, l'angolo della canzone siciliana.
1: Sì.
2: L'angolo della musica classica. Bello, mi piace questa visione. Bello, bello. Ecco, sembra molto più gigantesco.
1: Sì.
2: Mi piace. Ecco, le cose a volte quando vengono così all'improvviso sembrano dire perché non l'avete fatto prima. E allora, dopo tutto quello che ti ho detto, adesso, cioè quello che tu in effetti dovevi già dire prima, cos'è che mi dovevi dire?
1: Che dobbiamo riprendere l'oroscopo dove l'abbiamo lasciato, perché
2: ma hai capito stato... quante cose abbiamo da fare ancora?
1: Sì, dobbiamo fare l'angolo della canzone musica siciliana, l'angolo
2: il classico napoletano,
1: l'angolo del proverbio siciliano.

0: Come si chiama?
1: Il detto siciliano.
0: Il detto siciliano.
1: Esatto.
0: E dobbiamo fare tante cose.
1: E allora completiamo intanto l'oroscopo, come
0: dopo.
1: Hai detto tu. Ah, dopo?
0: Prima Andrea Zeta.
1: Ma no, ma davvero?
0: Sì. Ah, no.

0: Te la posso dire una cosa? Salvuccio Vescuso mi ha mandato un messaggio.
1: Saluto al nostro Salvuccio Vescuso, ha mandato un messaggio. Dice che cosa? Che
0: Francesco, vedi che hai il microfono aperto.
1: Allora, Salvuccio, non devi dire hai il microfono aperto, perché
0: Francesco, avete il microfono?
1: Ma io voglio sapere che cosa ha detto Francesco quando il microfono era aperto.
0: Penso che non ho sparlato di nessuno, perché sai che io
1: non ho detto parolacce.
0: Non ho detto parolacce, ho parlato di oroscopo, dicendo, se non erro, adesso riprendiamo l'oroscopo, perché c'è stato il
1: blackout. Bisogna vedere.
0: No, brutta parola, Salvuccio, ho detto qualcosa di no, vero? Sono sicuro? Siamo sicuri?
1: Bottana,
0: no, perché no?
1: Miseria.
0: Ma chi lo sembra? No, me lo sono accorto poi, perché gli disse
1: ops,
0: il microfono aperto c'è. Va bene. Tutto a posto, Salvuccio? Sì, non ho sparlato, vero? No. Io non sparlo, io le dico le cose in faccia.
1: Di quante ne dovresti dire?
0: Vergine! Vadi?
1: No, tu vai.
0: No, tu devi andare.
1: Ah,
0: se
1: io
0: no
1: vado.
0: Puoi
1: sì. Ma c'è un caldo stamattina qua, io non lo so. C'è un caldo stamattina qui.
0: Stamattina
1: allora
0: mi pare pigliato d'aranno.
1: Allora, Vergine, per quanto riguarda il lavoro, siete tra i segni più solidi del giorno. Venere nel segno e la Luna in Bilancia vi aiutano a gestire con precisione i conti e i dettagli. Per quanto riguarda l'amore, cercate concretezza e coerenza. Invece per la salute, buon momento per rimettere in asse alimentazione, sonno e riposo.
0: Tutte e tre in una volta, alimentazione, sonno e riposo, vabbè, va. Parlo della Bilancia, caro amico mio Vittorio, la Bilancia, amici della Bilancia, il lavoro oggi con la Luna nel segno avete più tatto, più visione ed insieme una buona capacità di mediazione. Il mediatore è colui il quale media, giusto Vittorio?
1: Usenzale.
0: E c'è una percentuale.
1: Certo.
0: Tu ti vendi la casa, io te la faccio vendere, tu
1: sì.
0: Mi dai il...
1: La percentuale.
0: E quant'è?
1: Dunque, più o meno dovrebbe essere il 3-4%.
0: Bene, parliamo d'amore.
1: Perché vuoi vendere la casa?
0: No.
1: Mi dai il 4%? Allora, 4%. Buono. Allora, andiamo per.
0: Andiamo. Io devo parlare dell'amore della Bilancia.
1: Ah, ancora non hai finito.
0: Siete tra i favoriti del giorno. In coppia torna armonia e voglia di stare bene insieme. La salute. Umore di miglioramento vi aiuta tutto ciò che alleggerisce bellezza, ordine, compagnia giusta e meno rumore attorno a voi. Scorpione.
1: Allora, per quanto riguarda lo Scorpione, il lavoro. Oggi vedete molto bene dove c'è qualcosa da correggere, tagliare o rivedere. Tagliare
0: sì.
1: L'erba o rivedere.
0: No. Ho tagliato un taglierba elettrico.
1: Hai comprato. E allora?
0: Basta.
1: Me lo presti?
0: Me lo devi prestare.
1: E prestimelo. In amore siete intensi ma più chiusi del solito. Per quanto riguarda la salute, cercate di non trattenere tutto dentro. Una serata tranquilla, poco rumore e un po' di silenzio vi rimettono in asse.
0: A posto. Io volevo parlare del Sagittario. La Luna, parliamo di amore, di Sagittario, parliamo di lavoro. Marte in Gemelli continua a rendere il fronte relazionale un po' agitato.
1: Non ho capito.
0: Un po' relazionale. Ma questa relazionale. Non l'ho detto relazionale. L'amore. La Luna in Bilancia vi aiuta a rendere la giornata più leggera. La salute e vitalità buona, ma discontinua. Ho finito.
1: Andiamo col Capricorno, caro amico Francesco, detto Sparta.
0: Dica.
1: Allora, non Capricorno. Lo trovo, Capricorno.
0: Tu mi devi dare perché
1: Capricorno.
0: Lui ogni tanto sparisce.
1: Allora, per quanto riguarda il Capricorno, il lavoro o le responsabilità continuano a occupare parecchio spazio mentale. Per quanto riguarda l'amore, i rapporti affettivi chiedono più presenza e meno rigidità. Per la salute, invece, non state male, ma la stanchezza mentale si fa sentire. Concedetevi una pausa vera e non solo una tregua tra i tanti impegni che avete.
0: Bravo, arraposate. Amici dell'Acquario, il vostro lavoro, giornata buona per le idee, istruzione e visione. L'amore, la Luna in Bilancia vi favorisce molto. e in fundus la salute, state bene e non vi sovraccaricate di stimoli. Ho finito, veloce.
1: Bravo, bravo, ora lo dico io, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo.
0: Ah no, questo è tuo, questo è tu. Questo è un affronto, questo è un affronto.
2: Bravo, bravo, bravo.
1: Quando ci vuole, ci vuole,
2: Bravo, bravo.
1: Ma peggio
2: bega chi ha di buttare.
1: Concludiamo con i pesci. Per quanto riguarda il lavoro, una questione economica, organizzativa o pratica inizia a chiarirsi, anche se non è ancora del tutto risolta. Per quanto riguarda l'amore, in coppia avete bisogno di rassicurazioni concrete, mentre per quanto concerne la salute, amici dei pesci, cercate ritmi morbidi o meno dispersione. Il vostro equilibrio oggi passa da calma e un po' di leggerezza mentale.
0: Ok, abbiamo finito. Una bella musica?
1: Vai.
0: Una musica di Gianni Celeste.

0: non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
3: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
4: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
3: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
4: Boutique della Frutta Marano e Figli.
3: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
4: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella ti sveglia.
7: Bella Radio. Bella Radio.
6: Canzoni napoletane.

0: sei sicuro?
1: Sicurissimo sono, l'abbiamo salutato il nostro caro Franco, che oggi non si chiama Franco.
0: Franco da Tre
1: Mestieri, no. Oggi si chiama Franco.
0: Franco.
1: Oggi siamo Franco.
0: Ma invece Gaetano.
1: Gaetano lo salutiamo.
0: No, oggi si chiama Gaetano.
1: Gaetano.
0: Oggi si chiama Gaetano.
1: Gaetano. Gaetano. Allora, detto ciò, siamo giunti al momento dell'angolo riservato al detto siciliano.
0: Bello, bello, siamo pronti?
1: Ce l'abbiamo pronto, Francesco? Tu l'uccellino ce l'hai pronto?
0: Io ho il cardellino pronto, caro amico mio.
1: Cardellino.
0: Eccolo qua, il cardellino.
1: Bello sto cardellino.
0: La bella musica siciliana, esatto, bella. Allora, qual è il detto di oggi?
1: Il detto di oggi, il detto siciliano di oggi è questo.
0: Veramente dire io. Poi tu fai la traduzione italiana.
1: Bravo.
0: Perché qua quello saluto sono io. Invece con l'intellettuale sei
1: l'importante
0: tu.
1: È che tu sappia leggere quello che c'è scritto.
0: E se sono saluto,
1: perché
0: ce la faccio.
1: Non è facile.
0: Provo.
1: Allora,
0: Cirissi uscarparo barrino. Prima pavemi i scarpi e poi t'accatto vino.
1: È giusto.
0: Ma che vuol dire?
1: In sintesi, piuttosto che continuare a spendere e spandere, nonostante hai uno stato di morosità nei confronti di qualcuno, ecco, ripianiamo i nostri debiti. Quindi prima paga e poi ricompri quello che devi comprare.
0: E quindi Cirissi lo scarparo. Cirissi uscarparo barrino, prima papà mi scarpe e poi t'accatto vino.
1: Bene.
0: Come le qualche siciliano poi lo interpreto proprio.
1: Bravo. Te lo devo dire, bravo, te lo devo dire.
0: Bravo.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.
1: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
2: Bello caffè!
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro
2: bello
3: obiettivo.
2: Caffè, caro.
4: Ma
2: Vittorio,
4: bello caffè, bello caffè, sanno fa.
2: Da Punto Caffè, da Punto Caffè all'ingrosso al dettaglio, all'ingrosso in via Cucella al dettaglio, in via Bebiscito, e poi c'è un altro punto vendita che non mi ricordo dove. Comunque salutiamo gli amici di Punto Caffè.
4: Salutiamo gli amici di Punto Caffè. Ma tu l'hai già preso il caffè?
2: Io l'ho preso poco fa, ho preso Poker Caffè. È una marca buona.
4: Ripeti quello che hai detto.
2: Da dove devi iniziare?
4: No, dico, l'hai
2: buongiorno,
4: preso.
2: Oggi è lunedì.
4: No,
2: oggi
4: no,
2: una
4: l'ho preso il caffè, hai detto?
2: E Poker Caffè.
4: L'hai preso poco?
2: Da Punto Caffè.
4: No, dico sì, ma tu l'hai preso, ma hai detto poco fa.
2: Poco fa.
4: Avete sentito, amici, che siete qui all'ascolto, e lui il caffè l'ha preso poco fa.
2: No, l'ho preso.
4: Lui l'ha preso poco fa.
2: Bastardo.
4: Non mi, sì, ma a parte quello che tu stai pensando, cioè non è che mi ha detto Vittorio,
2: lo vuoi un po' di caffè?
4: Lo vuoi un caffè di Punto Vendi, Caffè? Vendi, ma dai, ma finisci, ma smetti.
2: Te lo dico sempre, tu mi dici no, l'ho preso, che poi mi nervosisco.
4: Comunque io volevo fare una domanda a mio caro amico Francesco. Dilla. Detto Sparta.
2: Sì,
4: Tu che nella tua macchinetta non hai l'aria condizionata, quindi sei costretto ad abbassare i finestrini.
2: E sai che faccio io intelligente? Perché poi mi faccio la cosiddetta abbronzatura dei muratori.
4: Sarebbe.
2: Piglio il braccio e lo metto fuori dal finestrino.
4: Sei intelligente.
2: Quindi ho il braccio tutto fino qua.
4: Ma guarda che l'altro.
2: Vero, quella è il sinistro, perché io sono in Inghilterra al contrario. Allora il sinistro,
4: ecco,
2: è con l'abbronzato fino a qua, che lo vede in TV è qua.
4: Sì, continuo.
2: Mentre che io lo
4: continuo che i carabinieri ti stanno ascoltando. Continua.
2: Perché?
4: No, è vietato.
2: Cosa?
4: È vietato, c'è oltretutto una multa compresa tra i 42 euro e i 173 euro.
2: Ma
4: minchia, ragazzo,
2: tu a notte c'è i sogni tu.
4: È così, il codice della strada italiano vieta questo comportamento e prevede queste sanzioni. Quindi guidare con il braccio o il gomito fuori non permette di mantenere entrambe le mani sul volante e impedisce di avere il pieno controllo del veicolo in caso di imprevisto. Quindi è vietato, caro amico mio.
2: Sì, ma sai che hai ragione.
4: Esatto, e non solo il braccio, qualsiasi parte del corpo.
2: Certo, ci può mettere un bere fuori.
4: Esatto,
2: no?
4: Alcuni ce l'hanno, alcuni ce l'hanno.
2: Che sì, cosa?
4: Io ho visto persone guidare col piede di fuori.
2: No, vabbè.
4: Comunque è vietato.
2: È vietato. Va bene, allora
4: non guidate con il braccio di fuori.
2: Esatto.
4: Anche allora, perché oggi come oggi il 99,9% delle auto hanno l'aria condizionata.
2: Esatto.
4: Lo 0,01 non ce l'ha.
2: Vero.
4: E ce l'ho qui presente.
2: Nella Smart non mi funziona.
4: Esatto.
2: Carico, devo andare là a fare caricare del gas e ci sono andato, mi disse, non è un gas.
4: Poi
2: no. E poi c'è il compressore.
4: E poi se il compressore sono molto più soldi
2: devo
4: di
2: andare.
4: E poi la cosa importante.
2: Devo andare da Tecno. Abbiamo noi abbiamo noi un cliente a cui abbiamo fatto pubblicità, della Tecno, non mi ricordo, Tecno, e fanno aria condizionata e ci devo andare, mi sono ripromesso, allora ci vado, non ci vai.
4: Ampliando un po' di più questo concetto dell'aria condizionata, ci sono anche tanti che ce l'hanno e però non la utilizzino, perché per risparmiare.
2: Si scaldano,
4: per risparmiare,
2: poi con un issue world,
4: per risparmiare anche, per risparmiare.
2: Consuma,
4: consuma. Però devi considerare il fatto che se tu abbassi i finestrini, e diciamo che la macchina si viene a trovare in una condizione di vela, fa da vela all'aria che ti entra dentro la macchina, quindi occorre più forza per andare avanti e ti consuma molto di più. Quindi è giusto questo concetto, giusto, se tu apri i finestrini hai bisogno di dare più forza alla macchina per poter andare avanti, giusto?
2: Se no l'aerodinamica dov'è?
4: E quindi è meglio l'aria condizionata o meglio aprire i finestrini?
2: È domanda da 1,5 milioni di lire.
4: Allora, se non vuoi soffrire caldo, alza tutto. E fregate se poi c'è la cervicale, se ti fa male il braccio, se ti fa male la spalla, ma che te ne frega?
2: Oh, hai finito ora?
4: Sì.
2: Bravo. Aspetta, quando dico bravo, aspetta, ti devo dire bravo.
4: Qua ci vuole.

0: Allora andiamo avanti con la musica quella siciliana.
1: Oggi abbiamo scelto io una canzone siciliana bellissima.
0: Abbiamo scelto io, non si può sentire.
1: Abbiamo scelto io insieme all'amico mio Vittorio.
0: No, una... questa volta dobbiamo dire la verità. L'hai scelta tu.
1: Una canzone bellissima. Ma bella. Ascoltiamola insieme.
2: Bella Sicilia, le più ascoltate, le più popolari.
3: Perciò stasera dove...
2: Bella Radio presenta Bella Sicilia, tutto il folklore della musica popolare siciliana.

0: Cicare dentro di noi voi, come io, stai a ascoltare.
1: Bella ti sveglia, solo la musica di Bella Radio ti sveglia.
2: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
3: rispondi,
2: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
4: Bella è sempre con te.
1: Bella Radio, canzoni napoletane.
5: Bella Radio.
6: Sono le 9:59.
7: News.
8: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. A Catania, molte famiglie si affidano a colf e badanti per accudire anziani non autosufficienti o bambini piccoli, ma spesso queste figure lavorano in nero, senza tutele. La Sicilia si appresta a vivere un inizio di settimana con temperature molto elevate. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un avviso di massima allerta per il rischio di roghi devastanti e temperature asfissianti, con Messina che ha già superato i 40 gradi. A Catania, nel quartiere Librino, la polizia ha eseguito una maxi operazione antidroga con 15 arresti e perquisizioni nell'ambito di un'operazione coordinata a livello nazionale. A Mineo si è svolta la manifestazione Fiori e Cultura, dedicata alla storia, alla cultura e alla valorizzazione del territorio, con la partecipazione di istituzioni, associazioni e cittadini. A Riposto, il deputato regionale Santo Primavera ha presentato un'interrogazione per conoscere lo stato degli interventi post-ciclone nel territorio comunale, dopo che il fenomeno meteo marino ha colpito la zona. A Messina si svolgerà la 30ª edizione del Cortile Teatro Festival, con un'anteprima al Giardino Corallo il 28 luglio, che vedrà la partecipazione di Babilonia Teatri. Il maestro e coreografo palermitano Marcello Carini rappresenterà l'Italia al So Danza in Motion di Santo Domingo, una delle manifestazioni internazionali più prestigiose dedicate alla danza. Per lo sport, il Catania ha prolungato il contratto di Muhammad Lamin Dram, un calciatore che prosegue il percorso di crescita all'interno del settore giovanile rossazzurro, e la sua presenza nel ritiro della prima squadra ha attirato l'attenzione di Emilio Longo. Per ora è tutto, a più tardi per i prossimi aggiornamenti.
2: Bella Radio.
9: Bella Radio.
1: Le previsioni meteorologiche.
2: In collaborazione con Trebi Meteo.
10: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Mentre il nord Italia è già interessato da aria più fresca e instabile, il centro-sud è ancora sotto l'egemonia dell'anticiclone africano, con clima estremamente caldo anche in avvio di settimana, temperature massime che in Sicilia superano sempre i 40 gradi sulle aree interne e minime che non scendono sotto i 27-28 gradi lungo le coste. Tempo sempre ben soleggiato, ovviamente, fino a metà settimana, quando giungeranno finalmente correnti un po' più fresche da nord anche in Sicilia, che attenueranno l'ondata di calore. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
4: A Catania il termometro sale.
11: E sai cosa scende?
1: La temperatura al primo cucchiaio di gelato.
11: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
1: Grande Fratello, gelateria e panineria in via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello, fresco per scelta, buono per natura.
11: Grande inaugurazione sabato 25 luglio con Corrado e Sabrina. Presenta Mary Milani.
12: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
13: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
11: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
3: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345 874 1337.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Bella ti sveglia.
14: Bella Radio. Bella Radio.
15: Canzoni napoletane.

0: Dillo,
1: com'è il titolo.
0: Tu stai in casa d'indo core mio.
1: Cioè tu abiti dentro il mio cuore.
0: La tua casa è dentro il cuore.
1: La residenza, il domicilio.
0: Bella
1: canzone.
0: Bella,
1: salutiamo Franco Moreno.
0: Bravo, bella questa canzone. Caro Vittorio, amico mio, detto manita, noi siamo giunti al termine di questo nostro primo appuntamento del giorno 20, lunedì del mese di luglio.
1: Finalmente ti sei svegliato, vedo. Ma tardi. Allora, noi abbiamo proprio il tempo di ascoltare quello che avevamo già detto prima, ovvero sia
0: l'angolo dedicato al classico napoletano.
1: Esatto.
0: Su questa canzone noi vi salutiamo e vi rinnoviamo l'appuntamento a
1: domani.
0: Buona giornata
1: a tutti.
2: Dall'epoca d'oro della canzone napoletana, su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Golden.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.
1: Diventa la tua spa personale.
0: Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894.
3: Bella.
2: La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353-495-1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
3: Super grande affare, acquistar da Oro Follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
4: Le Oro Follie non si fermano mai! Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi! Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
5: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
6: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
6: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
5: 342 64 18 410.
7: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
8: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
9: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
10: Bella Radio.
11: Canzoni napoletane.
12: Vincenzo Revi, L'amore se ne chiude.
13: Non mi guardavo, forse è meglio così. Piglia del colpo che faccio pure. Quando pernesce una storia, è solo coraggio.

0: sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miralpis Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miralpis Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione. Bella.

0: bella radio.
1: Summertime. Ida Rendano, L'amore annacosa e O Benno Nat.
2: Quando sta maricino, co coro sta buono e l'anamarino.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Finito. Ti piacciono?
3: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
2: Un'opera d'arte?
3: Già! Ma dove hai imparato?
4: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
3: Bello! Ora mi informo anch'io.
4: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
3: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
4: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
5: Seguici anche su Facebook e Instagram.
6: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
7: La boutique della frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
6: Boutique della frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
7: Boutique della frutta Marano e Figli.
6: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
7: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Bella Radio. Bella Radio.
10: Canzoni napoletane.
11: Bella Radio.
12: Sono le 11 in punto.
13: Bella Radio. Bella
14: Radio. Le previsioni meteorologiche.
15: In collaborazione con Trebi Meteo.
16: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Mentre il nord Italia è già interessato da aria più fresca e instabile, il centro-sud è ancora sotto l'egemonia dell'anticiclone africano, con clima estremamente caldo anche in avvio di settimana, temperature massime che in Sicilia superano sempre i 40 gradi sulle aree interne e minime che non scendono sotto i 27-28 gradi lungo le coste. Tempo sempre ben soleggiato, ovviamente, fino a metà settimana, quando giungeranno finalmente correnti un po' più fresche da nord anche in Sicilia, che attenueranno l'ondata di calore. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio, una gran bella estate. La tua estate.
3: Sal Da Vinci, segui il cuore.

0: bella radio, la tua bella estate, bellissima estate.
1: Natale Galletta, o veramente te voglio bene.

0: Giosi Marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici, in via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
3: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

canzoni napoletane. Piero Sala. Francesco Bivona, Cor Carnal.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio.
4: Bell'estate.
5: Senti, compagne, bam bam!

0: bella radio. Rossella Feltri e Franco Moreno. Me basta.
1: Basta di guardare in da chi stuocchio e cammina pa mano fuori mare. Ma basta di incontrare per due minuti e ma basta capire in mezzo dita. Ma basta che te vedi so contenta una volta in mezzo a 10 appuntamenti. Ma basta un miracolo ogni tanto a dove pensa che si innamora di me.
2: Ma basta solo che mi stai vicino e non mi importa che non mi fa bene. Io cambio male quando stai lontana perché sono troppo innamorato di te. Ma basta l'ombra tua che sono contenta. Ma basta sto sorriso accattivante. Ma basta solo che

basta che ti faccia l'uregare e ti sta a fianco se ti sento male, ma basta che morisce una parola perché si arrava che tu mi piace, ma basta poche te perché sei bella, che sto respiro caldo mi fa spalle, ma basta da pensare a caramelle, solo che tu riesco a pazzi.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pier Luigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
3: A Catania il termometro sale.
4: E sai cosa scende?
5: La temperatura al primo cucchiaio di gelato.
4: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
5: Grande Fratello, gelateria e panineria in via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello, fresco per scelta, buono per natura.
4: Grande inaugurazione, sabato 25 luglio con Corrado e Sabrina. Presenta Mary Milani.
6: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: melodico.
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
1: Bella Radio, la tua bella

fred, a quando tu sei stata mia, non t'ho mai tradita. A te che viene a mascherà, con bene rite in mano, casi da piccia che con me subito vuoi fa pace. Casi capì quando sto male e mi fai un sorriso, casi da cima a modo tu.

0: luce o debole mia. Non so ci come combinato, ma mi fa tasci scema.
1: Passiamo da poco, non ci vedo nessuno.
2: Bema, feat. Nando De Marco, Notte in Hotel. Bema.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: super grande affare vendere in orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
1: Le orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
4: 342 64 18 410.
6: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
7: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
8: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
10: rispondi,
9: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
11: Bella è sempre con te.
12: Bella Radio, canzoni napoletane.
13: Bella Radio.
14: Sono le 12 in punto.
15: News.
16: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. A Riposto, la polizia locale ha individuato il presunto responsabile di una serie di atti vandalici che nei giorni scorsi hanno colpito diversi beni comunali, tra cui il murale dedicato a Franco Battiato. L'attività di controllo è stata condotta dagli agenti sotto la guida del comandante Orazio Giovanni Vecchio. Sempre a Riposto, la Lega Navale Italiana ha fatto visita allo Spirito di Stella, il primo catamarano al mondo progettato per essere interamente accessibile alle persone con disabilità. Il presidente della sezione locale, Giuseppe Ballistreri, ha incontrato l'equipaggio a un anno di distanza dalla precedente tappa dell'imbarcazione in città. A Catania, l'attenzione resta alta sul fenomeno del lavoro irregolare nel settore dell'assistenza familiare. Molte famiglie, per la cura di anziani non autosufficienti o bambini, si affidano a colf e badanti ingaggiate online senza le dovute tutele contrattuali. Restando nel capoluogo etneo, sono partiti i lavori di riqualificazione in viale Benedetto Croce. L'intervento, finanziato con un contributo regionale di 150.000 euro, punta a migliorare il decoro urbano e la fruibilità di una zona molto frequentata dai cittadini. Ancora a Catania, il pubblico del Platamone ha assistito alla rilettura del romanzo Il Bell'Antonio di Vitaliano Brancati. L'opera, curata dall'attore e regista Salvatore Carmine Guglielmino, ha visto protagonista Alfio Belfiore nel ruolo del celebre personaggio. A Gravina, l'ASP di Catania presenterà giovedì 23 luglio il nuovo programma di sviluppo per il territorio del Calatino. L'iniziativa prevede investimenti mirati al potenziamento della rete ospedaliera e della sanità territoriale, con l'obiettivo di rendere i servizi più vicini ai cittadini. A Zafferana Etnea prosegue la 22esima edizione dell'Alcantara Fest. Dopo l'anteprima, il Festival Internazionale di Folk e World Music, organizzato dall'associazione Darshan, ospita l'esibizione della musicista franco-greca Melina, nota per il suo stile neo-traditional pop. A Mineo, la manifestazione Fiori e Cultura ha celebrato la storia e le tradizioni del territorio. L'evento, che ha coinvolto istituzioni, commercianti e cittadini, ha trasformato il centro abitato in un percorso dedicato all'arte e alla valorizzazione locale. A Melilli, l'Associazione Italia Nostra ha segnalato il perdurare di disagi olfattivi nell'area industriale siracusana. La nota, firmata da Annella Tranchina, denuncia anche il recente superamento della soglia di informazione per l'ozono e il malfunzionamento del sistema di monitoraggio NOSE, che ha impedito ai residenti di effettuare le necessarie segnalazioni. A Ventimiglia di Sicilia, la regione siciliana ha finanziato il restauro di alcuni beni storici. Grazie a questi fondi sono stati riportati all'antico splendore la tela seicentesca di Sant'Anna, il prospetto della chiesa madre, l'oratorio e la sede della confraternita. A Messina è partita oggi la procedura per richiedere il servizio di trasporto scolastico per l'anno 2026-2027. Le domande per i 1000 posti disponibili possono essere presentate esclusivamente online, attraverso la piattaforma dedicata del comune. In tutta la Sicilia, così come nel resto del paese, le forze dell'ordine hanno condotto una vasta operazione contro le baby gang. Il bilancio complessivo dell'attività, che ha interessato anche Palermo, vede centinaia di arresti e denunce, oltre al sequestro di ingenti quantità di droga, armi da fuoco, armi bianche e denaro contante. L'operazione ha inoltre permesso di individuare numerosi profili social che inneggiavano alla violenza. Per chi si prepara a partire, è sempre utile seguire alcuni accorgimenti per organizzare al meglio il bagaglio. Una corretta pianificazione permette di evitare dimenticanze e di ottimizzare lo spazio in valigia, garantendo una partenza più serena. Per lo sport, Francesco Sotera, esperto osservatore dell'Inter, è intervenuto in difesa di Pasquale Marino durante un incontro del Panathlon Club International Siracusa. Sotera ha sottolineato come, a suo avviso, il tecnico non abbia mai ricevuto un progetto concreto per lavorare a Catania, definendolo un maestro del calcio ingiustamente dimenticato. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
10: Bella Radio. Bella Radio.
15: Le previsioni meteorologiche.
17: In collaborazione con Trebi Meteo.
18: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Mentre il nord Italia è già interessato da aria più fresca e instabile, il centro-sud è ancora sotto l'egemonia dell'anticiclone africano, con clima estremamente caldo anche in avvio di settimana, temperature massime che in Sicilia superano sempre i 40 gradi sulle aree interne e minime che non scendono sotto i 27-28 gradi lungo le coste. Tempo sempre ben soleggiato, ovviamente, fino a metà settimana, quando giungeranno finalmente correnti un po' più fresche da nord anche in Sicilia, che attenueranno l'ondata di calore. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: c'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro. Sabato a pericena più karaoke a 18. E la domenica, pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef. Firmata Mavilla.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli.

0: Il gusto del mare, ogni giorno.
1: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345 874 1337.
2: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
3: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
2: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
3: Boutique della Frutta Marano e Figli.
2: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
3: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Radio, una gran bella estate. La tua estate.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Previsione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Radio, le migliori.
6: Nello Amato. A mogliera più carnale.
7: Soltanto la fotografia, a rete scritta.

per me sia la cosa più bella che questa vita mi ha potuto regalare. Per me di sua moglie, sia compagna, si l'amante, innamorata. E tutte le parole di questa canzone sono dedicate a te. Sia vita mia. Sia vita mia.

0: Le migliori.
1: Andrea Sannino, Abbraccime.
2: Finalmente stasera sto canzino a te e nessuna possa entrare. Sono poco scormose sti cose tu.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353-495-1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: A Catania il termometro sale.
2: E sai cosa scende?
3: La temperatura, al primo cucchiaio di gelato.
2: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
3: Grande Fratello, gelateria e panineria in Via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello. Fresco per scelta, buono per natura.
2: Grande inaugurazione, sabato 25 luglio con Corrado e Sabrina. Presenta Mary Milani.
4: Finito. Ti piacciono?
5: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
4: un'opera d'arte?
5: Già, ma dove hai imparato?
4: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
5: Bello! Ora mi informo anch'io.
4: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
5: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
4: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
6: Seguici anche su Facebook e Instagram.
7: Devi noleggiare un'auto, ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
8: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
7: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
8: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
7: 342 64 18 410.
9: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
10: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
11: Bella Combination. Bella Combination. Le più richieste del giorno su Bella Radio. Le più richieste del giorno. Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Bella Combination. Posizione numero 15.
12: Mr. Hyde e Emiliana Cantone, Tu me fai e vivere.
13: Mi capisce che non sappiamo sta, non è capitato mai per nulla, chi sto fuoco ambiente non si può studiare.

0: Bella compilation. Posizione numero 13.
1: Luciano Caldore, si è innamorata mia.
2: Quando parlo con te non mi grido, t'ha già convincere. Si tu riga per me sei importante, te mi è t'arriderà. Pensa sempre a che

0: pensavo che se potevo provare un amore così forte. Ma poi ci incontrato a te, che mi dite firma di non momento. Ma Don Maria la vuole bene veramente. Non faccio mai suonata, perché se sei più bella che tutti i suoni che ci fatti prima di conosci. E tutte queste parole che ti sto dicendo, ti sta dicendo pure ora. Ma non è provvisto che puoi sapere. Ma tu vuoi sposare con me?
1: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Compilation, posizione numero 12.

0: Non solo alcolici!
1: In grosso e dettaglio!
0: Spegni la tua sete!
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante!
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola!
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti!
0: Non solo alcolici! Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora! Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso!
1: Non solo alcolici! In via della Concordia 150 a Catania!
0: Info 348 10 50 454!
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta.

0: Constellation, posizione numero 7.
1: Ma che vuoi, tu mi hai visto mezza volta, è già innamorato.
0: Franco d'amore, tu sì, no manicomio.

0: Bella compilation, torna tra poco. Bella.
1: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
2: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
2: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
3: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Compilation. Posizione numero 5.
1: Stefania Lai, Enrico Femiano, L'amor si tu.

Bella Compilation, posizione numero 4. Ciro Rigione e Antonella Rigione, Faccio Amore.

0: bella compilation, posizione numero 3.
1: Rosario Miraggio, Inaspettato Amore.

0: ogni volta che tu pensi o guardo mi sostrei e poi si allargo con mio mare. Tu sei la cosa più bella che mi è capitata a luce del giorno scuro. Quando parlavo pure silente addovendo musica, e quando arrivo con te mi scordo tutto uguale. Ti voglio bene assai, che non si può spiegare che parole. Resta così, vicino a me, perché senza te io non so niente.
1: Bella compilation, posizione numero 2.

0: Franco Calone, a prima vota.
1: Sì, sto sentendo da Mario stasera che tu versi stanco e stanco.

0: prima volta. La prima volta, sì. Come so sad.
1: Bella compilation, bella compilation. Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Posizione numero 1.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.
3: Super grande affare, acquistare da Oro Follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
4: Le Oro Follie non si fermano mai! Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi! Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
5: Revisione in scadenza.
6: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri, nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania, 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
7: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
8: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
7: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
8: Boutique della Frutta Marano e Figli.
7: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
8: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
10: rispondi,
9: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
11: Bella è sempre con te.
12: Bella Radio, canzoni napoletane.
13: Bella Radio.
14: Sono le 13 e 59 minuti.
15: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. A Riposto, la polizia locale ha individuato il presunto responsabile di una serie di atti vandalici che nei giorni scorsi hanno colpito diversi beni comunali, tra cui il murale dedicato a Franco Battiato. L'attività di controllo è stata condotta dagli agenti sotto la guida del comandante Orazio Giovanni Vecchio. Sempre a Riposto, la Lega Navale Italiana ha fatto visita allo Spirito di Stella, il primo catamarano al mondo progettato per essere interamente accessibile alle persone con disabilità. Il presidente della sezione locale, Giuseppe Ballistreri, ha incontrato l'equipaggio a un anno di distanza dalla precedente tappa dell'imbarcazione in città. A Catania, l'attenzione resta alta sul fenomeno del lavoro irregolare nel settore dell'assistenza familiare. Molte famiglie, per la cura di anziani non autosufficienti o bambini, si affidano a colf e badanti ingaggiate online senza le dovute tutele contrattuali. Restando nel capoluogo etneo, sono partiti i lavori di riqualificazione in viale Benedetto Croce. L'intervento, finanziato con un contributo regionale di 150.000 euro, punta a migliorare il decoro urbano e la fruibilità di una zona molto frequentata dai cittadini. Ancora a Catania, il pubblico del Platamone ha assistito alla rilettura del romanzo Il Bell'Antonio di Vitaliano Brancati. L'opera, curata dall'attore e regista Salvatore Carmine Guglielmino, ha visto protagonista Alfio Belfiore nel ruolo del celebre personaggio. A Gravina, l'ASP di Catania presenterà giovedì 23 luglio il nuovo programma di sviluppo per il territorio del Calatino. L'iniziativa prevede investimenti mirati al potenziamento della rete ospedaliera e della sanità territoriale, con l'obiettivo di rendere i servizi più vicini ai cittadini. A Zafferana Etnea prosegue la 22esima edizione dell'Alcantara Fest. Dopo l'anteprima, il Festival Internazionale di Folk e World Music, organizzato dall'associazione Darshan, ospita l'esibizione della musicista franco-greca Melina, nota per il suo stile neo-traditional pop. A Mineo, la manifestazione Fiori e Cultura ha celebrato la storia e le tradizioni del territorio. L'evento, che ha coinvolto istituzioni, commercianti e cittadini, ha trasformato il centro abitato in un percorso dedicato all'arte e alla valorizzazione locale. A Melilli, l'Associazione Italia Nostra ha segnalato il perdurare di disagi olfattivi nell'area industriale siracusana. La nota, firmata da Annella Tranchina, denuncia anche il recente superamento della soglia di informazione per l'ozono e il malfunzionamento del sistema di monitoraggio NOSE, che ha impedito ai residenti di effettuare le necessarie segnalazioni. A Ventimiglia di Sicilia, la regione siciliana ha finanziato il restauro di alcuni beni storici. Grazie a questi fondi sono stati riportati all'antico splendore la tela seicentesca di Sant'Anna, il prospetto della Chiesa Madre, l'oratorio e la sede della confraternita. A Messina è partita oggi la procedura per richiedere il servizio di trasporto scolastico per l'anno 2026-2027. Le domande per i 1000 posti disponibili possono essere presentate esclusivamente online, attraverso la piattaforma dedicata del comune. In tutta la Sicilia, così come nel resto del paese, le forze dell'ordine hanno condotto una vasta operazione contro le baby gang. Il bilancio complessivo dell'attività, che ha interessato anche Palermo, vede centinaia di arresti e denunce, oltre al sequestro di ingenti quantità di droga, armi da fuoco, armi bianche e denaro contante. L'operazione ha inoltre permesso di individuare numerosi profili social che inneggiavano alla violenza. Per chi si prepara a partire, è sempre utile seguire alcuni accorgimenti per organizzare al meglio il bagaglio. Una corretta pianificazione permette di evitare dimenticanze e di ottimizzare lo spazio in valigia, garantendo una partenza più serena. Per lo sport, Francesco Sotera, esperto osservatore dell'Inter, è intervenuto in difesa di Pasquale Marino durante un incontro del Panathlon Club International Siracusa. Sotera ha sottolineato come, a suo avviso, il tecnico non abbia mai ricevuto un progetto concreto per lavorare a Catania, definendolo un maestro del calcio ingiustamente dimenticato. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
5: Bella Radio. Bella Radio.
10: Le previsioni meteorologiche.
5: In collaborazione con Trebi Meteo.
16: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Prosegue l'ondata di caldo in Sicilia con tempo soleggiato nelle prossime ore e temperature massime sempre molto elevate, si superano i 40 gradi sulle aree interne, si sfiorano localmente anche i 43-44 gradi. Sarà così anche in avvio della settimana con l'anticiclone subtropicale africano che insiste al sud sul Mediterraneo. E dunque porterà ancora un clima estremamente caldo anche in Sicilia, almeno fino a martedì, con nessun disturbo dal punto di vista meteo. Ventilazione debole, mare generalmente poco mosso. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
5: 342 64 18 410.
6: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
7: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
8: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaya Luxury

0: 874-1337.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio.
3: Le migliori.
0: Andrea Zeta e Rosario Miraggio, Lacrime di Stelle.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: idee migliori.
1: Mauro Nardi, tanti auguri!
2: Tesoro mio, con chi sei già su 10 foglie che ha stracciato? E ancora non sacci che la che t'ha scritto. O sa, c'è sta lontananza, c'è sta cerenna a tutti e tu. Ma non ti voglio assillare queste parole. Oggi è un giorno meraviglioso. È il tuo compleanno. T'avessi voluto regalare, che saccio, un sole, una stella. Ma in cambio ti manna, che sta rosa, che ti parli che sta amore. Che ti vuoi dicere, ti voglio bene. Sia vita mia.

tesoro mio, ti avessi a dire ancora tanta cosa, ma solo questo foglio non mi basta, ti giuro, non mi basta. Ti lascio questa penna, ma non con cuore, perché ti voglio bene, buon compleanno.

0: ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: A Catania il termometro sale.
2: E sai cosa scende?
3: La temperatura al primo cucchiaio di gelato.
2: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
3: Grande Fratello, gelateria e panineria in Via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello, fresco per scelta, buono per natura.
2: Grande inaugurazione, sabato 25 luglio con Corrado e Sabrina. Presenta Mary Milani.
4: Finito. Ti piacciono?
5: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
4: un'opera d'arte?
5: Già! Ma dove hai imparato?
4: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
5: Bello! Ora mi informo anch'io.
4: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
5: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
4: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
6: Seguici anche su Facebook e Instagram.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Bella Radio.
9: Le migliori.
10: Franco Staco. Cuore malato.

0: le migliori.
1: Gianni Fiorellino, grande amore mio. La tua

0: c'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro. Sabato a pericena più karaoke a 18. E la domenica, pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef. Firmata Mavilla.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
2: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio. Sono le 15 in punto.
5: Bella Radio. Bella.
4: Le previsioni meteorologiche.
5: In collaborazione con Trebi Meteo.
6: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Prosegue l'ondata di caldo in Sicilia con tempo soleggiato nelle prossime ore e temperature massime sempre molto elevate, si superano i 40 gradi sulle aree interne, si sfiorano localmente anche i 43-44 gradi. Sarà così anche in avvio della settimana con l'anticiclone subtropicale africano che insiste al sud sul Mediterraneo e dunque porterà ancora un clima estremamente caldo anche in Sicilia, almeno fino a martedì, con nessun disturbo dal punto di vista meteo. Ventilazione debole, mare generalmente poco mosso. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Leo Ferrucci, a più bella innamorata.
1: Sai, che tu mi piace assai, non te cagnasse mai, perché sia vita mia. Assai, per te ci tengo assai, mi fai stupore dolce.

0: non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
2: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
2: 342 64 18 410.
4: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
5: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
4: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
5: Boutique della Frutta Marano e Figli.
4: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
5: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: sbagli sono tutto.
1: Sei un artista neomelodico?
2: È uscito il tuo nuovo album?
3: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
4: Bella Radio.
2: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
5: 330 670 894.
4: Bella.
1: 330 670 894.
6: Bella Radio.
7: Le migliori.
8: Ida Rendano e Rosario Miraggio, Nata notte d'amore.
9: Fotografia, senza voce mi fai compagnia.

Angelo Cavallaro, Pesce d'aprile.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile. Ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica, per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Al Da Vinci, non riesco a farti innamorare.
1: Ho inventato questa sciocca scusa, un appuntamento a caso.

0: Revisione in scadenza. La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
1: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
2: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio.
4: Le migliori.
5: Nando Mariano, per tutta la vita.

persona sta in me, tu sai regine su come pare una favola. Nessuno da può assomigliare, si fa lavoro in realtà.

0: giorni quando mi va bene.
1: Quando ci mettete mi fa muro.
0: Ma che ne giorni quando.
1: Io ti cantavo sempre sta canzone. Come riscornoso, a nascondivo le emozioni. E se ho destino ha voluto che ci eravamo incontrati. Che sta canzone che ci fa sposare.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Rosario Miraggio, vivo solo di te.
1: Ho scelto un posto speciale per stare un po' insieme e calmare gli umori. Ho acceso solo la luna ed ho spento i rumori.

0: super grande affare vendere ed aurofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia!
1: Le orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
8: rispondi,
7: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
9: Bella è sempre con te.
10: Bella Radio, canzoni napoletane.
11: Bella Radio.
12: Sono le 16:03.
13: News. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. A Roma, in via Appia, due auto si sono scontrate. Una persona è morta sul colpo e altre due sono rimaste ferite. I vigili del fuoco hanno estratto dalle lamiere gli occupanti dei veicoli. Le borse europee, a metà seduta, si confermano in cauto rialzo, mentre Iran e Stati Uniti intensificano gli sforzi diplomatici per allentare l'escalation in Medio Oriente. Anche i futures su Wall Street virano in positivo. Il petrolio è contrastato. Il WTI perde lo 0,5% a $82, il Brent guadagna lo 0,14% sopra gli $88, mentre il gas continua a salire con i contratti TTF in aumento. A Bardonecchia sono iniziate le operazioni di svuotamento completo della diga di Rochemol, nel torinese, per consentire la riparazione di uno scarico di fondo dell'impianto idroelettrico, dopo le prescrizioni dell'Ufficio Territoriale Dighe. Per evitare ripercussioni sull'approvvigionamento idrico della Valsusa, Enel, SMAT e il Comune hanno realizzato un sistema provvisorio di distribuzione dell'acqua. A Bologna, nel quartiere Pilastro, manifestanti si sono radunati per protestare dopo la morte di un uomo durante un intervento di polizia. Sono stati esposti striscioni con il nome di Abderrahim Fakir e si sono levati cori di assassini. La Commissione europea ha multato AliExpress per 550 milioni di euro per aver violato gli obblighi della legge sui servizi digitali, non valutando e mitigando i rischi di vendita di prodotti illegali, non sicuri o contraffatti sulla piattaforma. AliExpress ha tempo fino al 20 ottobre per presentare un piano d'azione volto a sanare le contestazioni. L'IVAS chiede maggiore tutela e trasparenza per le polizze assicurative sottoscritte nei supermercati o proposte dai call center di luce, gas, telefono o online, dopo un'indagine che ha evidenziato premi intermediati per circa 98,5 milioni di euro nel 2025. L'obiettivo è migliorare la protezione dei consumatori in questo segmento di mercato in crescita. Italo e Siemens hanno siglato un accordo per l'acquisto di 26 treni, alta velocità da utilizzare in Germania, con l'opzione per altri 14 e 30 anni di manutenzione. L'investimento complessivo è di 3,6 miliardi di euro, comprensivo dei treni assemblati nello stabilimento Siemens di Krefeld. Per lo sport, i mondiali hanno suscitato critiche sull'Halftime Show, giudicato da molti come ricco di stelle ma povero di senso. Sui social si alternano lodi e bocciature, mentre Wayne Rooney ha commentato che la parte migliore è quando lo spettacolo finisce. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
8: Bella Radio. Bella Radio.
14: Le previsioni meteorologiche.
15: In collaborazione con Trebi Meteo.
16: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
17: Nelle prossime ore non mancheranno ampi spazi assolati in Sicilia, con temperature massime davvero elevate, valori anche oltre i 40 gradi, soprattutto valori più elevati nelle zone interne. Ventilazione che sarà debole, con mari in prevalenza calmi. Per quanto riguarda la giornata di domani, il caldo continuerà a farsi sentire, con temperature minime già intorno ai 30 gradi. Per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
18: Bella Radio, la tua bella estate.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Bell'estate.
3: Daniele De Martino e Gianni Vezzosi, Fra tutte femmine.

0: tu me la sacrosegni in telepe di questa vita.
1: Ma come si fa? Ti sto amando adesso che ti ho perso. E solo mo' mi rendo conto che tu per me sei più grande dell'universo. In un bacio sporadico sicuramente il tuo pensiero cade da me, perché io cerco te e tu cerchi me. E se alla porto

0: Catania il termometro sale.
1: E sai cosa scende?
2: La temperatura al primo cucchiaio di gelato.
1: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
2: Grande Fratello, gelateria e panineria in via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello. Fresco per scelta, buono per natura.
1: Grande inaugurazione, sabato 25 luglio con Corrado e Sabrina. Presenta Mary Milani.
3: Finito, ti piacciono?
4: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
3: Un'opera d'arte?
4: Già, ma dove hai imparato?
3: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
4: Bello! Ora mi informo anch'io.
3: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
4: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
3: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
5: Seguici anche su Facebook e Instagram.
6: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
7: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
6: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
7: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
6: 342 64 18 400.

0: chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Gaetano Rizzo o film E chi st'amore.
1: Dopo tanto tempo ancora eccoci qua, per esempio prima volta insieme a te, per esempio primo giorno quando ci siamo incontrati.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella Radio.

0: Anthony e Giusy Attanasio. Io ti porto via.
1: Voglio capire che è successo, perché sai già niente, ma fai preoccupare.

0: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353-495-1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
2: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
2: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
3: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
4: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.
1: Diventa la tua spa personale.
0: Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Non solo alcolici.
6: In grosso e dettaglio.
5: Spegni la tua sete.
6: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
5: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
6: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
5: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
6: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
5: Info 348 10 50 454.
7: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
8: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
9: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
10: Bella Radio. Sono le 17 e un minuto.
11: Bella Radio. Bella Radio.
10: Le previsioni meteorologiche.
11: In collaborazione con Trebi Meteo.
12: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
13: Nelle prossime ore non mancheranno ampi spazi assolati in Sicilia con temperature massime davvero elevate, valori anche oltre i 40 gradi, soprattutto valori più elevati nelle zone interne. Ventilazione che sarà debole con mari in prevalenza calmi. Per quanto riguarda la giornata di domani, il caldo continuerà a farsi sentire con temperature minime già intorno ai 30 gradi. Per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio, una gran bella estate. La tua estate.

0: Mario Rea, solo con te.
1: Quando in fondo basta tu, per fare tutto più facile. Quando in fondo voglio a te, pure si sta m'appiccicata e tu dici non parlami più.

0: finito. Ti piacciono?
1: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
0: Un'opera d'arte?
1: Già! Ma dove hai imparato?
2: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
1: Bello! Ora mi informo anch'io.
2: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
1: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
2: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
3: Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Devi noleggiare un'auto, ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
4: 342 64 18 410.
6: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
7: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

tuoi occhi c'è un silenzio di parole che mai credevo potessi avere. Come faccio a fare quello che vuoi tu?

canzoni napoletane. Clementina, o via.

paziente, son ca voce chintena, niente. Mentre partono i bastimenti, ci rimane soltanto viente, o viente, ma siente. Son ca voce chintena, niente. Mentre partono i bastimenti, ci rimane soltanto viente, o viente, ma siente.

0: canzoni napoletane.
1: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Fabiana, me piace, però non ce lo dico.

0: bastarda oro follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
1: Le oro follie non si fermano mai! Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi! Oro follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gellone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: A Catania il termometro sale.
3: E sai cosa scende?
4: La temperatura al primo cucchiaio di gelato.
3: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
4: Grande Fratello, gelateria e panineria in via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello. Fresco per scelta, buono per natura.
3: Grande inaugurazione, sabato 25 luglio con Corrado e Sabrina. Presenta Mary Milani.
5: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
6: La boutique della frutta lo sa, ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
5: Boutique della frutta Marano e Figli, solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
6: Boutique della frutta Marano e Figli.
5: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
6: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Pino Francese e Marco Calone. Romantic.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
4: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
3: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
4: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
5: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
6: Per la tua pubblicità, Bella Radio TV chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
8: Bella è sempre con te.
9: Bella Radio, canzoni napoletane.
10: Bella Radio.
11: Sono le 18 e un minuto. News.
12: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. La vertenza Pfizer è approdata oggi in Consiglio Comunale, con un'assemblea straordinaria convocata per discutere della crisi che minaccia 330 posti di lavoro, in attesa del confronto previsto per il prossimo 22 luglio presso i tavoli ministeriali a Roma. A Palermo, il Consiglio Territoriale degli Spedizionieri Doganali della Sicilia ha diffuso alcune precisazioni tecniche in merito al sequestro di una partita di olio di origine tunisina, avvenuto nei giorni scorsi al porto del capoluogo, nel rispetto dell'attività investigativa in corso. Sempre nel capoluogo siciliano, la Protezione Civile Regionale ha diramato per la giornata di domani un'allerta rossa per il rischio incendi in tutta la Sicilia. Il bollettino prevede temperature elevate e ha fatto scattare il bollino rosso per le ondate di calore a Palermo, Messina e Catania. Restando a Palermo, i carabinieri della stazione di Mezzoiuso hanno denunciato due persone, originarie del catanese, accusate di aver tentato di truffare un'anziana utilizzando la tecnica del falso sequestro di persona. Ancora a Palermo, il giudice per le indagini preliminari ha annullato il sequestro di oltre 287.000 euro disposto sui conti correnti di Simona Modica, moglie dell'imprenditore Giuseppe Piraino, nell'ambito di un'inchiesta su una presunta truffa legata al bonus facciate, disponendo l'immediata restituzione della somma. Sul fronte del meteo, il Ministero della Salute ha confermato per la giornata di oggi l'allerta massima per ondate di calore in 17 città italiane, tra cui figura anche Catania. Proprio a Catania si registrano momenti di tensione all'interno della casa circondariale di Piazza Lanza, dove nelle ultime ore circa 400 detenuti hanno dato vita a una sommossa. Le forze dell'ordine sono presenti sul posto per gestire la situazione. Sempre a Catania, domani alle ore 17 sarà inaugurato il nuovo sistema di viabilità dell'ospedale San Marco, nel quartiere Librino, con l'apertura di nuovi varchi d'ingresso e uscita per migliorare l'accesso al presidio ospedaliero. Restando in ambito sanitario, l'ospedale Garibaldi di Catania ha ufficializzato la nomina di Gianluca Galvano a direttore dell'unità operativa complessa di diagnostica per immagini, radiologia interventistica e neuroradiologia. Ancora nel catanese, i carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro hanno denunciato i legali rappresentanti di due imprese edili, dopo aver riscontrato diverse violazioni delle norme antinfortunistiche all'interno di alcuni cantieri cittadini. Sempre a Catania, una coppia di trentenni è stata arrestata con l'accusa di aver rubato oggetti sacri all'interno di una chiesa nel quartiere San Cristoforo. Il valore del bottino sottratto supererebbe i 6.500 euro. A Biancavilla, i carabinieri della locale stazione, con il supporto del nucleo cinofili di Nicolosi, hanno arrestato un uomo di 42 anni dopo aver trovato, all'interno della sua abitazione, una pistola clandestina che è stata posta sotto sequestro. In tema di elezioni comunali, è scaduto oggi il termine per la presentazione dei ricorsi elettorali. Tra i candidati che hanno deciso di non procedere con l'impugnazione figura Giuseppa Caruso, che era giunta terza in lista alle scorse amministrative. A Siracusa, la presenza di topi e blatte in diversi quartieri è finita al centro dell'attenzione della terza commissione consiliare, dopo che il consigliere Matteo Melfi ha chiesto maggiore trasparenza e controlli sulle operazioni di derattizzazione e disinfestazione programmate dal comune. Per lo sport, il Catania non ingaggerà Simone Mazzocchi. L'attaccante, che era stato accostato al club rossazzurro, è stato ufficializzato dallo Spezia, che lo ha prelevato a titolo definitivo dal Cosenza. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
7: Bella Radio.
13: Le previsioni meteorologiche.
7: In collaborazione con Trebi Meteo.
14: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
15: Nelle prossime ore non mancheranno ampi spazi assolati in Sicilia con temperature massime davvero elevate, valori anche oltre i 40 gradi, soprattutto valori più elevati nelle zone interne. Ventilazione che sarà debole con mari in prevalenza calmi. Per quanto riguarda la giornata di domani, il caldo continuerà a farsi sentire con temperature minime già intorno ai 30 gradi. Per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio. Bella Radio.
4: Canzoni napoletane.

0: sono guagnato a suo tempo. Oggi fa 40 anni, è diventato un capriccio. E non si sente più chi la napoletana. E non si sente più le canzoni una volta.
1: Bella radio.
2: Summertime.
1: Rico Femiano, Guagliunce.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
3: Non solo alcolici.
4: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
2: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
5: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
6: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
6: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
5: 342 64 18 410.
7: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
8: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: sperma, ma ci sono tutto.
1: Sei un artista neomelodico?
2: È uscito il tuo nuovo album?
3: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
4: Bella Radio.
2: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
5: 330 670 894.
4: Bella.
1: 330 670 894.
2: Bella Radio, una gran bella estate, la tua estate.
6: Francesco Merola, come già fa?
7: Stasera sì,

poco c'è Marina. Passa nata nottata insieme a te c'è bella ancora, pure c'è l'istà città. E voglio a te per sempre, tu non si rovente, per me sei tutto come.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377 3871 638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio, la tua bella istituzione.

0: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
1: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio. Canzoni napoletane. Franco Moreno e Mario Trevi, vent'anni fa.
4: E succedette più di 20 anni fa, fui una telefonata rintano

come sei bella, vestita sposa, come sei bella.

0: Canzoni napoletane. Luca De Vivo e Morena, l'amore fa così.
1: Arriva all'improvviso e non sai più

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella!

0: bella radio, la tua bella estate, bellissima estate.
1: Enzo Caradonna e Bema, e me fai male.

0: maggio.
1: Ma che significa 4 maggio?
2: Bella.
3: A Catania il termometro sale.
4: E sai cosa scende?
5: La temperatura al primo cucchiaio di gelato.
4: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
5: Grande Fratello, gelateria e panineria in via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello. Fresco per scelta, buono per natura.
4: Grande inaugurazione, sabato 25 luglio con Corrado e Sabrina. Presenta Mary Milani.
6: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
7: Finito. Ti piacciono?
8: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
7: Un'opera d'arte?
8: Già! Ma dove hai imparato?
7: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
8: Bello! Ora mi informo anch'io.
7: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
8: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
7: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
9: Seguici anche su Facebook e Instagram.
10: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
11: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
12: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
13: rispondi,
12: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
14: Bella è sempre con te.
15: Bella Radio, canzoni napoletane.
16: Bella Radio.
17: Sono le 19 e un minuto.
18: News.
19: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. La Procura Generale di Torino ha disposto il sequestro conservativo di 50.000 euro o su un conto corrente estero intestato a Mario Roggero e alla moglie Mariangela Sandrone, a garanzia delle spese di giustizia, dopo la condanna definitiva del gioielliere. Una persona è stata fermata dopo aver lanciato un dispositivo esplosivo contro la sede dell'FBI a New York, vicino al 26 Federal Plaza. Secondo la CNN, non ci sarebbero feriti. A Eboli, il giornalista sportivo Luca Esposito, 53 anni, è stato trovato morto. L'autopsia è stata effettuata per chiarire le cause e, secondo una prima ipotesi, sarebbe stato ucciso probabilmente a colpi di pistola. A Roma, in via Appia, due auto si sono scontrate. I vigili del fuoco hanno estratto gli occupanti. Una persona è morta sul colpo e due sono rimaste ferite. A Bologna, nel quartiere Pilastro, manifestanti si sono radunati per protestare dopo la morte di Abderrahim Fakir durante un intervento di polizia, esponendo striscioni con il suo nome e gridando «Assassini!». Nel carcere di Catania, detenuti avrebbero preso il controllo di due reparti durante una sommossa. Almeno 5 agenti sono rimasti feriti e ricoverati, mentre il sovraffollamento supera il 170% e sono in corso trattative. In Sicilia, un incendio ha colpito l'impianto di potabilizzazione Fanaco a Castronovo Palermo, lasciando senza acqua 21 comuni e provocando l'evacuazione di diverse abitazioni e l'intossicazione di alcune persone. Il sindaco Vitale Gatt ha chiesto Canadair e mezzi. La Corte d'Assise d'Appello di Milano ha confermato la condanna a 27 anni di reclusione per Daniele Rezza, riconosciuto responsabile dell'omicidio volontario e della rapina aggravata di Manuel Mastrapasqua, ucciso per un disputa sulle cuffiette. Un video attribuito al generale Vannacci, che lo definisce condottiero romano, mostra immagini di Conte e Schlein giustiziati in un'arena, scatenando polemiche da M5S e PD che accusano di incitare alla violenza. Il generale replica, definendolo satire e suggerendo antistaminico. L'arcivescovo di Bologna, cardinale Matteo Zuppi, ha espresso vicinanza alle famiglie colpite dagli eventi di ieri al Pilastro, invitando a non strumentalizzare la tragedia e a promuovere rispetto, dialogo e giustizia. A Torino, la metropolitana resta senza aria condizionata e le alte temperature del 2026 hanno aumentato disagi e malori a bordo. L'azienda afferma che non esistono interventi semplici su una linea progettata senza climatizzazione e sta cercando soluzioni compatibili. L'IVASS ha chiesto maggiori tutele e trasparenza per le polizze assicurative vendute nei supermercati o tramite call center di luce, gas e telefono, dopo un'indagine che ha rivelato premi per circa 98,5 milioni di euro nel 2025. La Commissione europea ha multato AliExpress per 550 milioni di euro per non aver adeguatamente controllato la vendita di prodotti illegali, non sicuri o contraffatti sulla sua piattaforma, ai sensi della legge sui servizi digitali. L'azienda ha tempo fino al 20 ottobre per presentare un piano di correzione. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
0: Bella Radio. Bella Radio.
1: Le previsioni meteorologiche.
2: In collaborazione con Trebi Meteo.
13: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
18: Nelle prossime ore non mancheranno ampi spazi assolati in Sicilia con temperature massime davvero elevate, valori anche oltre i 40 gradi, soprattutto valori più elevati nelle zone interne. Ventilazione che sarà debole con mari in prevalenza calmi. Per quanto riguarda la giornata di domani, il caldo continuerà a farsi sentire con temperature minime già intorno ai 30 gradi. Per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.

0: Super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
1: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Revisione in scadenza.
3: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
4: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18, e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
5: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
4: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
5: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
6: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
7: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
6: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
7: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
6: 342 64 18 410.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Bella Radio.
10: Bell'estate.
11: Marsica, chi le va pazze per te?

0: bella radio.
1: Gianluca Capozzi, sai.
2: Tutta

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.
1: Diventa la tua spa personale.
0: Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio, una gran bella estate. La tua estate.

0: non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
3: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Radio. Bell'estate.
6: Nancy Coppola, che ne sarà? Vivo sempre.

canzoni napoletane. Carmelo Zappulla, nelle tue braccia.

0: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
2: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio, la tua bella.

0: se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
1: Bella è sempre con te.
2: Bella Radio, canzoni napoletane.
3: Bella Radio. Sono le 20 e un minuto.
4: News.
5: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. L'avvertenza Pfizer è approdata oggi in Consiglio Comunale, con un'assemblea straordinaria convocata per discutere della crisi che minaccia 330 posti di lavoro, in attesa del confronto previsto per il prossimo 22 luglio presso i tavoli ministeriali a Roma. A Palermo, il Consiglio Territoriale degli Spedizionieri Doganali della Sicilia ha diffuso alcune precisazioni tecniche in merito al sequestro di una partita di olio di origine tunisina, avvenuto nei giorni scorsi al porto del capoluogo, nel rispetto dell'attività investigativa in corso. Sempre nel capoluogo siciliano, la Protezione Civile Regionale ha diramato per la giornata di domani un'allerta rossa per il rischio incendi in tutta la Sicilia. Il bollettino prevede temperature elevate e ha fatto scattare il bollino rosso per le ondate di calore a Palermo, Messina e Catania. Restando a Palermo, i carabinieri della stazione di Mezzoiuso hanno denunciato due persone, originarie del catanese, accusate di aver tentato di truffare un'anziana utilizzando la tecnica del falso sequestro di persona. Ancora a Palermo, il giudice per le indagini preliminari ha annullato il sequestro di oltre 287.000 euro disposto sui conti correnti di Simona Modica, moglie dell'imprenditore Giuseppe Piraino, nell'ambito di un'inchiesta su una presunta truffa legata al bonus facciate, disponendo l'immediata restituzione della somma. Sul fronte del meteo, il Ministero della Salute ha confermato per la giornata di oggi l'allerta massima per ondate di calore in 17 città italiane, tra cui figura anche Catania. Proprio a Catania si registrano momenti di tensione all'interno della casa circondariale di Piazza Lanza, dove nelle ultime ore circa 400 detenuti hanno dato vita a una sommossa. Le forze dell'ordine sono presenti sul posto per gestire la situazione. Sempre a Catania, domani alle ore 17 sarà inaugurato il nuovo sistema di viabilità dell'ospedale San Marco, nel quartiere Librino, con l'apertura di nuovi varchi d'ingresso e uscita per migliorare l'accesso al presidio ospedaliero. Restando in ambito sanitario, l'ospedale Garibaldi di Catania ha ufficializzato la nomina di Gianluca Galvano a direttore dell'unità operativa complessa di diagnostica per immagini, radiologia interventistica e neuroradiologia. Ancora nel catanese, i carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro hanno denunciato i legali rappresentanti di due imprese edili dopo aver riscontrato diverse violazioni delle norme antinfortunistiche all'interno di alcuni cantieri cittadini. Sempre a Catania, una coppia di trentenni è stata arrestata con l'accusa di aver rubato oggetti sacri all'interno di una chiesa nel quartiere San Cristoforo. Il valore del bottino sottratto supererebbe i 6.500 euro. A Biancavilla, i carabinieri della locale stazione, con il supporto del nucleo cinofili di Nicolosi, hanno arrestato un uomo di 42 anni dopo aver trovato, all'interno della sua abitazione, una pistola clandestina che è stata posta sotto sequestro. In tema di elezioni comunali, è scaduto oggi il termine per la presentazione dei ricorsi elettorali. Tra i candidati che hanno deciso di non procedere con l'impugnazione figura Giuseppa Caruso, che era giunta terza in lista alle scorse amministrative. A Siracusa, la presenza di topi e blatte in diversi quartieri è finita al centro dell'attenzione della terza commissione consiliare, dopo che il consigliere Matteo Melfi ha chiesto maggiore trasparenza e controlli sulle operazioni di derattizzazione e disinfestazione programmate dal comune. Per lo sport, il Catania non ingaggerà Simone Mazzocchi. L'attaccante, che era stato accostato al club rossazzurro, è stato ufficializzato dallo Spezia, che lo ha prelevato a titolo definitivo dal Cosenza. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Mr. Hyde e Rico Femiano sia cosa più bella.
1: Quando arriva quell'attimo dove gli occhi si incontrano, quasi come un miracolo, i pensieri si toccano, non ha

0: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania, in via Sabato Martelli Castaldi 86, e a Mascalucia, in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata, 095-216-8215 o 327-977-3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: la tua bella estate, bellissima estate.
1: Marco Calone, bionda, mora, rossa.

0: bella radio, una gran bella estate, la tua estate.
1: Gianni Celeste, Nanima tradita.
2: Continuate, non vi preoccupate, chiedo scusa se vi ho disturbato, non volendo faccio impressionato, ho sentito ma non mi volete, no, non sono un'anima dannata, che stanotte io non trovo pace, non sapevo che fare, non ricordo tutta quella sera, quando mi stringeva forte male, mi dicevi Gianni per favore, non lasciarmi solo a questo mondo, che è una luce che non va ad eterno, ma chiamavo insieme a tutti i sani.

su tutta questa stanza lì, fottendo le nostre fotografie, sbatte porte e ramo sti finestre, non te faccio famore più. Stai piangendo e stai gridando aiuto, ti fai pure il segno della croce, forse Dio si è fatta una rasata, ti dà niente come si tagliate. Che lui urla nero in da chiesa, quando pianto e lui ti consolava.

canzoni napoletane. Mauro Nardi, te penso ancora?

Non te voglio, non te voglio, ma mette paura. Ma mette paura che al suo chiudo c'entra, ma parla di te. Sì. E non ti cerca, ma con mille pensieri te la va che cercano.

Io non lo so ci sia già fatto buona ma fermà. Nata voto su profumo due pedin da macchina. Mi sta scerendo l'anima. E com'è brutto a fermare voglia di vasà. Ma faccio finta di niente. Tanto, tanto sono morto già.

0: Radio, la tua bella estate, bellissima estate.
1: Fabrizio Ferri, D'Incello.

0: Leo Ferrucci, ti prepari a far l'amante.
1: E tu ardere in tuo specchio, vi rilanci in tal luce, fai uno squillo con l'anima prima di preparare. E non sai poco di mito, e io ci sono una corte, stai pensando ma pesce.

0: Bella Radio. Sono le 21 e 58 minuti.
1: Ida Rendano, maledetta.
2: Lascia stare, per dimenata sera.

0: Bella Radio. Bella Radio. Canzoni napoletane. Nando Mariano, chi è innamorato?
1: L'amore è un pensiero bello prima di dormire. L'amore è una cosa che si è aperta, ti senti morire. L'amore è quando ti sbatte il cuore e non te lo sai spiegare. L'amore è tutto quello che tu non mi sai poterare.

0: gioia nostra, so papà. Io e mamma ci adulimo bene. Se una felicità nuova per noi due giovani innamorati. Tu non lo sai, ma noi portiamo la vita nostra. A maestro Lucio tu quando decide, e a buonanotte per tutta la vita. Te tenimo in mano a così non può caremo. E mentre cresci, noi cresciamo insieme a te. E il primo in mano che ti accompagna nella scuola, e la parola in compagno che ti aiuta a non sbagliare. E il braccio che ti stringono quando ti una frega. E l'occhio nostro felice, quando tu sei felice. Sarà per noi il primo pensiero in una notte, quando non ti ritiri il cuore sbatte forte. Ognuno di noi ha sofferto per qualcuno, ma quando tiene a noi, solo loro è più leggero. T'amara una mano a affrontare sta vita, pure quando è faticosa e ci ne si aiuta. T'amara il rispetto e l'amore assai, e sarà un esempio per ci devo bene assai. Eppure quando ogni uomo sta mano ci ha lassà, a ricordate che noi stiamo sempre qua, perché tu sarai per sempre cuore mamma e papà.
1: Bella radio, una gran bella estate, la tua estate. Summer Station. Gigi Finizio, l'ultima luna.

0: Pronto?
1: Ti prego, non riattaccare. Lasciami parlare. Magari non te ne frega niente, ma credimi, per me sei importante. Ho bisogno di te, ho bisogno di viverti ogni giorno, senza nasconderci, senza paure. Non mi basti solo per un'ora. Io ti amo.
0: Non posso, sai che non sono solo, non cercarmi più.
1: No, aspetta, ti prego, vediamoci per l'ultima volta.
0: L'ultima volta? Ci vediamo domani al solito posto, solita ora. Ora devo chiudere.
1: A domani, amore mio.

0: canzoni napoletane. Rosario Miraggio e Mr. Hyde, dove sarai?
1: Che ne sarà di noi? Non basta illudersi, un viaggio senza ritorno.

0: ci sono tutto.
1: Sei un artista neomelodico?
2: È uscito il tuo nuovo album?
3: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
4: Bella Radio.
2: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
5: 330 670 894.
1: Bella. 330 670 894. Bella.

fa stagio buona. È una corsa che da fia assieme a una persona. È un momento che tu ti firmi e ti sbatto cuore. Ti conto una storia, sentami buona. Sta guaglione che sta a fianco a me non stava buona. Ha passata vita, marcia a piedi e delusione. Rosa nera e mo ti spiego perché sto colore.

Lui che ha spento la tua luce, t'ha rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa una guaglione, nupiezze, mascalzone.

0: me. Quando sto con te tengo paura a me care. Mi identifico con cose brutte perché guarda e fanno.
1: Giulier, il

respirazione fervida. So che ti eccita, la tua espressione è perfida. Dio è femmina, sai che stai presente pure quando manchi. Mi rincorri sempre pure quando scappi.

0: Alessio, sono ancora innamorato e te.
1: Su quasi due ma che ci faccio qua, in da sta macchina girano ancora. Come succede tengo sempre a te, stanotte in dei pensieri.

0: Bella Radio, una gran bella estate, la tua estate.
1: Ivan Granatino, Guagliunce.

0: Nico Desideri, portami con te.
1: Non ne stava lì, già mi fa preoccupare. So solo vestito, ma chi sto a cercare, non mi sanno guardare.

0: Vincenzo Revi, L'amore se ne chiude.
1: Non mi guardavo, forse è meglio così. Piglia del corpo che faccio pulì. Quando vernesce una storia, è solo ora ci perdere.

0: Bella Radio. È mezzanotte e un minuto.
1: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso. Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno un

0: Enzo Caradonna, chi sta è a vita mia?
1: A vita prima roba te presento quinto e li abbava forza come a tutto quanto. Non mi ricorda quanto tempo sto pagando, ma sbaglia che ha già fatto, non so

0: bella radio.
1: Bema, Fit Fabiana, 24.

0: radio, la tua bella estate, bellissima estate.
1: Rossella Feltri e Franco Moreno. Me basta.
2: Basta i tuoi guardare in dacchi stuocchio e cammana pa mano fuori mare. Ma basta i tuoi incontrare due minuti e ma basta i capire in mezzo dita. Ma basta che te vedi so contenta una volta in mezzo a 10 appuntamenti. Ma basta un miracolo ogni tanto a dove pensa che si innamora di me.
3: Ma basta solo che mi stai vicino e non mi importa che non mi fa bene. Io cambio male quando stai lontana perché sono troppo innamorato di te. Ma basta l'ombra tua che sono contenta, ma basta sto sorriso accattivante. Ma basta solo che

basta che ti faccio un regalo e ti sta a fianco se ti sento male, ma basta che morisci una parola perché si arrava che tu mi piace, ma basta poche te perché sei bello, che sto respiro caldo mi fa spalle, ma basta di pensare a caramelle, solo che tu riesco a pazzo.

0: canzoni napoletane. Marsica e Mr. Hyde, O Primo Amore.
1: Portami dove comincia l'estate, dove l'amore ha un sapore di sale. Portami tra le tue mani che sfiorano gli occhi con quel

0: Joseph, una lettera.
1: Ricordi, papà? È quella volta che mi dicesti che i soldi non sono la realtà? Vecchio mio, oggi ho 42 anni e alla fine ho capito quello che tentavi di dirmi tanti anni fa. Ora finalmente l'ho capito. Sei migliore, papà. Avrei soltanto voluto fare di più per te. Avrei voluto avere più tempo. Comunque, che tu possa avere il vento in poppa, che il sole ti risplenda in viso, e che il vento del destino ti porti in alto a danzare con le stelle.
2: A danzare con le stelle.

E ne ho capito quello che tentavi di dirmi tanti anni fa. Ora finalmente l'ho capito. Sei il migliore papà.

0: le migliori.
1: Luca De Vivo e Teresa Langella. Amami così.